0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
0: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Heavenly Father, just give me some truth.

0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Solagenic, photogenic, shoot.
1: Radio Number One, le 4 e un minuto.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
2: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverini, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: ne manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
4: It's the weekend!
5: Weekend Number One!
0: Eccoci qui, puntuali per aprire la nostra porzione di weekend number one, quella della domenica tra le 7 e le 10. Buongiorno da

0: Sappiate, anch'io sono nella stessa condizione. Quindi Cafferino e prima canzone di oggi per augurarvi il buongiorno, On My Soul, il nuovo di Bruno Mars.
1: The Weeknd.

incanta sempre Bruno Mars. Ogni canzone nuova di questo album splendido che si chiama The Romantic ci incanta nel vero senso della parola. Beh, insomma, credo che fosse proprio l'intenzione dichiarata proprio dal titolo dell'album The Romantic. Ci sono delle canzoni che sono veramente delle dichiarazioni d'amore splendide che uno si può all'occorrenza ricicciare magari appunto con qualcuno che ti piace, o con qualcuno che vuoi conquistare. È un po' anche una piccola anticipazione di quello di cui parleremo tra poco, quindi appunto conquiste, up to dating, giochi di messaggi, corteggiamenti e cose del genere. Siamo partiti con Bruno Mars e On My Soul, continuiamo con insomma con Dua Lipa, che diciamo che questi problemi non ce li ha più, è con Volata Giuste Nozze, e dalle fotografie che si sono viste del suo matrimonio sembra che sia veramente molto molto innamorata, quindi diciamo che magari i messaggi ci sono tra di loro, ma abbiamo scavallato il tema corteggiamento perché è già andato a buon fine. La riascoltiamo con Love Again su Radio Number One.

me. È un personaggio che ci piace veramente tantissimo, piace molto anche ai nostri ascoltatori. L'abbiamo visto nella combriccola più e più volte, tutte le volte che passa Fulminacci con Maledetto Me o con la canzone di Sanremo, che ogni tanto riascoltiamo ancora. Ci sono sempre delle ascoltatrici, per lo più donne, devo dire la verità, che scrivono qualche messaggio proprio quanto mi piace, ovviamente riferito al suo talento artistico, non alla presenza fisica, che comunque è comunque tanta roba. Fulminacci, mi piacerebbe veramente tanto intervistarlo, secondo me ha un sacco di cose da raccontare, lo fa nella musica e probabilmente lo fa anche dal vivo, chissà mai che magari un giorno capiterà, chi lo sa. E ancora buona domenica da Manuela Doriani, questo è il Weekend Number One che prosegue con Shebelsey, a Bar Song.

0: Song, una canzone che ci piace tantissimo, la canzone del bar, al bar, a bere, al bar. Questa la capiscono soprattutto quelli che ascoltano quotidianamente la combricola di Radio Number One, perché è uno dei nostri tormentoni. E beh, Shavuzi qualche anno fa ci ha dedicato proprio una canzone al bar, quindi diciamo che non siamo gli unici cultori di questo luogo. A Bar Song su Radio Number One nel Weekend Number One, che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One è

collaborazione nuova per l'estate, quella tra Martin Garrix e Ed Sheeran. Devo dire che nonostante abbiano dei background e delle, diciamo, abitudini musicali, dei gusti musicali probabilmente completamente diversi, si amalgamano molto molto bene. C'è uno scambio, devo dire, molto vivace e prolifico che è arrivato a, insomma, questa canzone, a questa produzione che hanno fatto insieme, che si chiama Repeat It, una delle canzoni che ci porteremo dietro probabilmente per tutta questa bella estate calda, calda, tanto tanto calda, lo so che state soffrendo molto, moltissimo, e ovviamente non mi includo nell'argomento perché non essendo in Italia, diciamo, in questo preciso periodo, in questo momento storico, per fortuna devo dire, perché qui in Canarias non soffriamo fortunatamente ancora, almeno di questo caldo che sta travolgendo appunto l'Italia, ma anche la Spagna, insomma, diciamo che è un fenomeno abbastanza diffuso che a noi per fortuna al momento non tocca. Ancora buongiorno da Manuela Doriani in diretta dalla Spalmas de Gran Canaria. Noi siamo insieme tra le 7 e le 10 come ogni domenica mattina in solitaria, ascoltando musica, prendendo insieme il caffè e chiacchierando anche di cose. Tra poco parliamo di corteggiamento. Katy Perry in arrivo, questa è Firework. Do you-

Ci sono i pinguini tattici nucleari su Radio Number One con Sorry, scusa, lo siento, la canzone che ci regalano per l'estate 2026. E parliamo di corteggiamento, come vi ho anticipato. Utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare il profilo sulle app di dating, e fin qui magari ci sta. Nel senso che ti puoi far scrivere, non lo so, una presentazione, ma se non sei proprio bravissimo magari nello scrivere, ecco, le presentazioni, diciamo, ecco, ti puoi far aiutare, ma per chattare, per messaggiare anche con la persona che ti piace. E qui secondo me il voto è zero, cioè la risposta è no, insomma, per chiacchierare con una persona che ti piace, per corteggiare una donna o un uomo che ti piace, insomma, l'intelligenza artificiale no, anche perché credo che si capisca. Nel senso, non lo so, insomma, è stato definito effetto Cyrano, quando qualcuno si appropria delle parole di un altro per aiutarlo a conquistare una donna. Su 45 persone, 23 hanno ammesso di aver usato l'intelligenza artificiale appunto per scrivere messaggi, e 22 hanno scoperto che alle loro domande rispondeva l'intelligenza artificiale, quindi il match era truccato da ambo le parti, diciamo, e si sono sentiti ingannati. Ma certo che sì, sicuramente se uno si sente impacciato, insomma, non sa scrivere bene, non è particolarmente creativo, l'intelligenza artificiale ti viene in soccorso. Però diciamo che in amore, no? Cioè qualche consiglio grammaticale ci può stare, il fatto che l'algoritmo però crei una versione del migliore di noi diventa un po' preoccupante, anche perché a un certo punto, quando c'è l'incontro, poi si arriva alla resa dei conti, no? Nel senso che nessun chatbot può aiutarti mentre stai parlando magari di fronte ad un caffè, una birretta o durante una cena a conversare con la persona. Quindi nel senso, se scrivendo sei super brillante, poi quando si parla è sempre un'altra roba, ecco, magari dall'altra parte qualcuno se ne accorge. A me è successa una roba veramente incredibile proprio su questo tema, ve la racconto tra poco. Però mettiamo prima questa bella canzone di Olivia Dean che si chiama So Easy to Fall in Love. I could be-

0: Si chiama The Wave, questa bella canzone di Jungle su Radio Number One nel Weekend Number One, la mia porzione insieme appunto tra le 7 e le 10 come ogni domenica. Tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One, non vi dico che cos'è ovviamente, suspense, vi dico solo che è del 1979. A tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

1979, quanti ricordi sbloccati, mamma mia, quante emozioni. Io avevo, cosa avevo? 11 anni quando è uscita questa canzone dei Supertramp, questo capolavoro dei Supertramp che si chiama The Logical Song. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Quindi

Radio Number One, anche il weekend non vi lasciamo soli mai, mai, ci svegliamo con voi anche il sabato e la domenica, siamo insieme tra le 7 e le 10 appunto con Weekend Number One. Stavamo parlando dell'utilizzo di ChatGPT per corteggiare una persona, no? Abbiamo scoperto grazie ad un'indagine che è stata fatta che un sacco di persone, soprattutto quelli che usano le app di dating, si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale per essere più brillanti nel corteggiare, nel messaggiare, diciamo, con la persona che vogliono conquistare. Io vi stavo dicendo che mi è capitata una cosa che mi ha lasciato abbastanza, non ho detto niente, però non ho avuto cuore di dire assolutamente nulla. Ho conosciuto qui in Canarias, su un pullman, per assurdo, una ragazza colombiana, se non ricordo male. Questa ragazza, appena abbiamo scambiato così due parole per caso, e ha sentito subito che, pur parlando spagnolo, avevo l'accento italiano, e lei stava frequentando da qualche mese ed era molto innamorata di un ragazzo italiano, e mi diceva che bello che ogni tanto appunto le mandava dei messaggi vocali in italiano, e mi dice: te ne faccio sentire uno. Era molto entusiasta, appunto, le fa: ah, bello, gli italiani, amava tutti gli italiani. Mi fece sentire questo messaggio in italiano, che era assolutamente fatto con l'intelligenza artificiale. Io ho avuto subito questo sospetto, non ho detto niente, ho detto: ah, però che belle parole d'amore, eccetera eccetera. Le ho lasciato continuare il suo sogno, anche perché probabilmente gliela avessi detto non mi avrebbe creduto, ma insomma, perché romperglielo in mille pezzi? Tornata a casa ho fatto la prova, perché ho detto: magari sei tu che sei una brutta persona, hai pensato subito male. E quindi ho digitato su ChatGPT la semplice frase: costruisci un messaggio d'amore per una donna che amo, adesso non mi ricordo insomma cosa ho chiesto, ed è venuto fuori la stessa cosa, cioè nel senso era praticamente identico, cioè faceva leva di

0: siamo arrivati praticamente alla fine di questa prima ora che è volata come sempre della nostra porzione di Weekend Number One insieme alla Doriani fino alle 10.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
12: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
13: Radio Number One, 2 minuti alle 8. Buongiorno.
14: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
16: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
15: Conosci i nostri speaker.
16: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
15: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
16: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
17: Torniamo negli IGV Club in Sicilia.
18: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
19: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: Ancora buongiorno, buona mattinata da Radio Number One, buona mattinata da Manuela Doriani. Noi siamo insieme nella domenica, appunto, con il nostro weekend number one tra le 7 e le 10. La prima porzioncina della giornata, come sempre, spetta a me svegliarvi, cosa che faccio del resto tutti i giorni praticamente, perché da lunedì a venerdì con la combriccola insieme ai miei amici Sironi Romano, e poi il sabato con il best, e la domenica invece siamo noi in solitaria che ascoltiamo musica, bella musica come Drop Dead di Olivia Rodrigo che abbiamo appena ascoltato, e chiacchieriamo anche di cose. Di cosa parleremo tra poco? Di un'idea bellissima, secondo me, che è venuta al sindaco di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Si chiama Giovanni Cortinovis e ha fatto una cosa molto, molto bella in un paesino bergamasco che si chiama Tagliata. Ve la racconto tra poco. Fabri Fibra in arrivo, stavo pensando a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Sono Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio Number One, il singolo nuovo di Madonna dall'album Confession 2, di cui si parla tantissimo, che è presentato anche dal vivo a Times Square. Abbiamo visto tutte le immagini di questo concerto a sorpresa che ha fatto Madonna appunto per la presentazione di quest'album. E allora, come vi ho detto, un'idea molto bella che è venuta al sindaco di Busto Arsizio, che si chiama Giovanni Cortinovis. Lui è sindaco di questo paese in provincia di Varese, però nel paesino bergamasco di Tagliata c'è la casa della sua famiglia, dove lui torna appunto nei mesi estivi per trovare la famiglia, per fare le vacanze, e ha messo per strada un mobiletto con una cinquantina di libri con la scritta Biblioteca Estiva del Borgo di Tagliata. E non poteva immaginare che quell'idea avrebbe scatenato così tanto interesse, con una catena di solidarietà per cui tantissimi potevano portare dei libri da leggere e metterli su questo mobiletto a disposizione della comunità, di chi voleva appunto leggerli, al punto che sul mobiletto non c'era praticamente più posto, e quindi si è pensato ad un mobile più grande, ma non è bastato neanche quello, perché mobile più grande e contributi maggiori, e così è nata la strada dei libri. Pensate che meraviglia! Io ho visto questa, sto leggendo questa notizia, e che è accompagnato ovviamente da alcune foto. E ogni 6 agosto è nata questa strada, che è la strada dei libri, che viene tappezzata da più di 3.000 volumi. Se poi si pensa che i residenti attuali sono 2 e che d'estate invece si riempie di turisti e compaesani, ecco, immaginatevi che meraviglia. È diventata un'iniziativa culturale che richiama l'attenzione di tantissime persone, ci si può anche tesserare a Tagliati per la lettura, per prendere 5 libri a testa, mentre gli altri visitatori ne possono prendere solo 2. L'anno scorso sono andati via 900 libri, e insomma sempre più comuni stanno cercando di organizzare festival letterari e di copiare questa idea, che secondo me è davvero meravigliosa. Complimenti, complimenti, applausi, standing ovation.

0: chiama Ordinary, questa bella canzone di Alex Warren su Radio Number One nel Weekend Number One che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa.
3: Charlie Puth.
1: Pet Shop Boys.
3: Serena Brancale.
1: Dito nella piaga.
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il nuovo montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
4: Radio Number One è dove

0: Coppia veramente straordinaria, loro sono accomunati insomma dal talento sicuramente, no, sono di due generazioni completamente diverse, Alfa e Jovanotti, però sono accomunati sicuramente dal talento e secondo me, non lo so, dalla positività, dalla gioia che tutti e due trasmettono, ognuno alla sua maniera, però hanno tutti e due gli occhi gioiosi, hanno tutti e due proprio, non lo so, la gioia di vivere che si legge in faccia, questo è quello che mi trasmettono perlomeno a me personalmente, poi non lo so, Giovanni, per cui il fatto di vederli e di ascoltarli insieme, devo dire la verità, mi piace molto. È una collaborazione nata per l'estate 2026 tra Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento. Ancora buona giornata, buon vento, poi speriamo che arrivi un po' di vento con questa caldazza. Buona giornata, buona domenica da Manuela Doriani. C'è Tom Walker, Just You and I.
1: Let's get drunk, I'll pull my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

canzoni che rappresenteranno e che ci ricorderanno tra qualche anno quest'estate 2026, che è già iniziata. Una di queste è quella di The Balsa, si chiama Magnetic, e noi l'ascoltiamo sempre molto molto volentieri durante le nostre giornate qui su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, appunto questo è il Weekend Number One, noi siamo insieme fino alle 10 e parliamo di case, di una casa nello specifico che è più che una casa, è una reggia, è praticamente una villa di lusso sfrenato, cioè una roba veramente dove c'è, cioè, tre piscine, spa, campo da tennis, un cinema, si trova ovviamente in America ed è stata messa in vendita dall'agenzia Beverly Hills Estates per un prezzo record di 400 milioni di dollari. Stavo pensando quasi quasi di comprarla come casa per le vacanze estive. No vabbè, insomma, è stata progettata da un architetto molto molto famoso e ci hanno messo 10 anni per realizzarla, pensate un po'. Si estende per 70.000 metri quadrati ed è costata 350 milioni di dollari, viene venduta a 400 milioni, quindi insomma c'è anche un margine di guadagno. Ci sono 39 camere da letto, cucine, varie cucine disposte tra villa e dépendance, 3 piscine, un campo da tennis, una spa, un salone di bellezza, una palestra, una sala cinema privata, da sull'oceano da un lato e sulla città dall'altro e anche sul canyon, insomma già da su quasi, hai qualsiasi tipo di paesaggio praticamente, rifinita in ogni dettaglio, va oltre qualsiasi concezione del lusso, cioè una roba fuori dalla non trovo neanche gli aggettivi per descriverla. Ve lo sto raccontando così perché perché in realtà vorrei sapere qual è la casa dei vostri sogni, cioè nel senso voi la vorreste, cioè adesso 400 milioni di dollari magari non tutti ce li abbiamo, io non li ho, però ecco, voi la vorreste, se ce li aveste la comprereste? È la casa dei vostri sogni, è così, con 39 camere da letto, o vi basterebbe un monolocalino in centro a Bergamo, per dire? 393 444 0444, aspetto di sentire qual è la casa dei vostri sogni.

0: le canzoni dell'estate, no? Quelle che ci porteremo dietro per quest'estate 2026. E prima parlavamo di The Bowser, ma sicuramente c'è anche questo pezzo di Another 54 Ultra che si chiama Tall to You. Questa chitarrina. Lo so, la canticchieremo e la balleremo sicuramente, perché ci sono un sacco di remix molto interessanti di questo pezzo per tutta l'estate. Tra poco, invece, attenzione, vediamo, vi do qualche anticipazione. C'è una grande canzone di Radio Number One. Dove andiamo? Andiamo nella decade 80, anni 80. Non vi dico altro, tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

Do You Really Want to Hurt Me? Chi non si è innamorato di questa canzone? Di qualcuno o semplicemente della canzone? Nel 1982 vi dicevo appunto che saremmo ritornati indietro agli anni 80 per ascoltare una canzone iconica di quel periodo firmata Culture Club. Sono le grandi canzoni di Radio Number One.

cominciano ad arrivare un po' di messaggi. Ho fatto una domanda, attenzione, ho fatto un domandones. Poi la domenica mattina è sempre facoltativo rispondere, no? Se ne avete voglia lo fate, se non ne avete voglia non lo fate. Ma lo fate, come se lo fate? Al 393-444-0444 parlavamo di una villa di super lusso con 39 camere da letto, 3 piscine, campo da tennis, spa, palestra, cinema, di tutto di più. E ho chiesto ai nostri ascoltatori qual è la casa dei vostri sogni. La casa dei miei sogni è in campagna, scrive una nostra ascoltatrice che si firma Mary, con un grande giardino, tanti alberi da frutto e un portico dove bere il caffè la mattina. Niente lusso, solo tanta pace. Ci pace.

0: band number one è volata via, via, velocissima, con i vostri messaggi che continuano ad arrivare al 393-444-0444 che ci raccontano qual è la casa dei vostri sogni. Tra poco vi leggo.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
5: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
4: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
5: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico.
8: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Buongiorno, buongiorno! Questa è Radio Number One, mancano 3 minuti alle 9.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Number One Notizie.
13: Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Nicola De Muro.
14: Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, parlando di risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E se Trump minaccia la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense.
13: Il terremoto in Venezuela, il bilancio aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte, nuova scossa di magnitudo 4.8. Chiusa la fase gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana, l'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo 3-3 di Algeria-Austria, che qualifica entrambe, 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1, stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. È tutto più tardi da Davide Camera.

Beautiful Freaks, la voce meravigliosa di Mick che ho visto, forse ve l'ho già anche detto, però abbiate tanta pazienza, quando uno invecchia poi ripete sempre le stesse cose. E dicevo no, perché mi ha colpito moltissimo, ho visto la performance, ha fatto questa canzone Beautiful Freaks e So Fabulous, l'altra canzone del singolo precedente, live a Propaganda sulla 7. Nell'ultima puntata c'era ospite lei, che è pazzesca, lei è pazzesca, con queste due coriste che l'hanno accompagnata, veramente delle performance live proprio di quelle che ti lasciano proprio a bocca aperta, per quello mi è rimasta impressa. Forse non è la prima volta che ve lo racconto, sicuramente non sarà l'ultima, però abbiate pazienza. Insieme a Manuela Doriani nella domenica di Radio Number One, nel weekend Number One, stiamo parlando di case, case dei vostri sogni. Qual è la casa dei vostri sogni? 393 444 0444, più che qual è, com'è. Per me la casa perfetta è sul mare. Una nostra ascoltatrice prima scriveva campagna, invece qui andiamo al mare. Mare, aprire la finestra e sentire il rumore delle onde ogni giorno. Sarei già felice così. Cerca di non stare vicino a un porto, come capita a me che vivo appunto al mare, perché le navi da crociera qua, e anche le navi in generale, quando partono fanno quindi le prime volte, io adesso lo so, quindi quando sento questa cosa qua non mi spiace, perché sembra che te lo facciano dentro casa praticamente, anche se il porto non è proprio vicinissimo, però nel mio caso sembra proprio di avercela sotto il letto, capito, la nave. Però, le prime volte ti spaventi, poi ci fai l'abitudine, però ecco, insomma, se cercate una casa al mare, il consiglio che vi do è lontano dal porto, se è un porto commerciale.

chiama Potential ed è una canzone molto bella firmata da questo artista che noi amiamo tantissimo, che si chiama Somber, su Radio Number One nel Weekend Number One. Stiamo leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori. Ci sono tanti che vogliono andare a vivere in campagna. La domanda è: com'è la casa dei vostri sogni? Com'è? Dov'è? Come la vorreste? Come la sognate? Insomma, questa casa dove vivere il resto della vostra vita. E allora la campagna la fa proprio la fa da padrona. Tra i nostri ascoltatori c'è un sacco di gente che vuole andare a vivere in campagna. Ce n'è uno che vuole una baita in montagna, invece si chiama Massimo, con il camino acceso. Beh, in questo periodo è perfetto, il camino c'è, bello, c'è del camino, 40 gradi, c'è il camino acceso, tanta neve fuori ovviamente, aggiunge d'inverno, boschi tutto intorno, sarebbe il mio paradiso. Beh, immagino che in una situazione del genere, va bene, adesso anche lì farà caldo, non accendi il camino, però sicuramente meno caldo che in città. La casa dei miei sogni ha una grande libreria, una stanza dedicata alla musica e una terrazza piena di piante, il resto conta poco. Mi piace, anche questa mi piace tantissimo.

0: riascoltato questa bella canzone di Selena Gomez con Benny Blanco, si chiama Sunset Boulevard, su Radio Number One nel Weekend Number One che torna tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Buonasera Luchino. Sì.

0: Esatto. Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: Hot One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
4: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
0: Radio Number One Meteo.
5: Amici di Radio Number One, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sole e protagonista al centro nord per la giornata di domenica, da segnalare solo tra pomeriggio e sera i consueti temporali di calore su Alpi, Prealpi e tratti anche su Ovest, Piemonte a fine giornata. Ma il dato importante saranno appunto le temperature, perché il caldo sarà davvero intenso, con locali punta di 39-40 gradi all'ombra. Anche le minime saranno tropicali. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Madame e Marrakesh con Volevo capire su Radio Number One nel weekend Number One. Volevo capire anch'io qualcosa, infatti ve l'ho chiesto, volevo capire com'è la casa dei vostri sogni e me lo state raccontando al 393 444 0444. Siamo partiti da questa casa costosissima che è in vendita per 400 milioni di dollari, mamma mia, non so neanche come si scrive, e, con 39 camere da letto, più cucine, 3 piscine, campo da tennis, la palestra, insomma, cinema privato, cioè c'è di tutto di più. E ho chiesto ai nostri ascoltatori ovviamente se la casa dei vostri sogni, dei loro sogni è quella, cioè nel senso se avessero 400 milioni di dollari se la comprerebbero. La risposta è no, nel senso che non c'è, allora non c'è un nostro ascoltatore veramente che abbia risposto sì, quella lì è la mia casa dei sogni. C'è un nostro ascoltatore che vuole la piscina, una bella verandina per le cene d'estate e una bella vista, però ecco, però nel senso basta una piscina, basta una verandina, una cucina e basta, insomma. La casa dei miei sogni è quella piena di risate, può essere grande o piccola, l'importante è condividerla con le persone che amo, sono d'accordo al 100%. Una casa super tecnologica, domotica, pannelli solari, bravo, così si risparmia, grandi vetrate, consumi quasi a zero, tutte quelle cose, tutti gli elettrodomestici che parlano, la lavastoviglie che dici vai, lava, la lavatrice che si riempie da sotto, e queste cose qua super tecnologiche. Sì, io voto sì, piacerebbe tanto anche a me.

canzone di Karol G nella versione con Manu Chao. C'è pure lui, gli è cambiata un po' la voce a Manu Chao. È una mia opinione, cioè una mia sensazione. O probabilmente nel senso, quando uno, magari quando uno invecchia anche la voce. Nel senso, a me è capitato di sentire delle registrazioni, magari di programmi miei di qualche anno fa, e si sente che, si sente che gli anni passano. E probabilmente la stessa cosa anche per lui, perché è quasi irriconoscibile. Viajando por el mundo è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato su Radio Number One, che è anche una canzone molto bella, no? Il testo racconta di quanto è bello, di quante emozioni si vivono e di quante cose si scoprono viaggiando per il mondo, che è una delle cose veramente più belle che ci si possa regalare a noi, a noi stessi, ecco. Taylor Swift su Radio Number One nel Weekend Number One, in arrivo The Fate of Ophelia.

0: D'abitudine su Radio Number One, nel weekend Number One c'è una grande canzone. Che spoiler faccio? Non troppo. Allora, indizio numero uno, canzone italiana. Indizio numero due, anno d'uscita, 1998. Parliamo Napolità. Ehi, è tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

A Pino Daniele, che regalo meraviglioso, quasi sulla fine del nostro appuntamento di oggi con il weekend number one, Amore senza fine, 1998, il grande Pino Daniele, sono le grandi canzoni di Radio Number One.

quasi finito, cari amici, questa bella domenica che è volata tra i vostri messaggi, la grande musica di Radio Number One, un po' di chiacchiere appunto tra le 7 e le 10 per svegliarci insieme, come del resto accade ogni mattina.

0: canzone noi finiamo, noi chiudiamo, ci salutiamo, vi lascio in ottima compagnia, c'è la Virgi per continuare la mattinata appunto in diretta da Milano qui su Radio Number One. Noi ci risentiamo domani sempre tra le 7 e le 10 con Pat Romano e Sergio Sironi per la combriccola di Radio Number One. Buona domenica.
1: The Weeknd.

0: Buongiorno le 10 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Femminicidio nel bosco di Ceriana sulle alture di Sanremo in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane che poi si è costituito ai carabinieri. La strage di via Montiglio a Roma, diffusa la foto segnaletica dell'uomo sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia bengalese, padre, madre e figlia di 8 anni. L'aggressore riconosciuto dall'altro figlio 20enne che è scampato al massacro. Senza sosta, con l'ausilio dei sommozzatori nel lago di Vico, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Cella disperso da ieri dopo un tuffo da una piccola barca. Cavallari, riemerso per un attimo, avrebbe detto di non sentirsi bene. Proteste di Hezbollah contro l'attacco tra governo libanese e Israele, dove i ministri dell'ultradestra minacciano di non votare l'intesa. Allarmi aerei in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi iraniani in risposta, dicono i Pasdaran, a quelli americani. Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: It's the weekend!
4: Weekend number one!

0: spensieratezza che ti può regalare anche una felpa a volte. Ascoltiamo.
1: Ciao Virgi, ho un grande freddo, voglio accendere il fuoco, avere la coperta in paio e la beretta.

ma anche 28, perché poi con 40 in realtà anche 28 potrebbe essere una temperatura piacevole. Ce lo faccia sapere, ci scriva, noi accettiamo tutto. Poi

mi consigli ghiacciolo, gelato, vedi, sempre comunque cose da mangiare, non ci facciamo mancare nulla. Anche il prossimo disco è quello di Miley Cyrus, Secrets.

0: Secrets, la voce quella di Miley Cyrus, la canzone che abbiamo appena riascoltato qua in diretta su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante e ritornare subito dopo, voi state lì.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su,
2: giù. Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

ragione, stavo pensando che intanto non esiste il ghiacciolo al caffè, o almeno magari esiste ma io non l'ho mai trovato, quindi cerchiamo di renderlo, qualora dovesse esistere, più accessibile a tutti quanti. E poi sarebbe bello effettivamente, sì, fare una sorta di

0: si chiama così, la voce quella di Rama. Ci fermiamo per un istante e poi ritorniamo con un disco che ci riporterà all'anno 2000. State lì.
1: Weekend number one.
2: No, sì.
3: Brava.
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Nella notte ci pensiamo domani, Angelina Mango. Arriviamo così alla fine di questa prima ora insieme, tra poco un'altra.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Buongiorno, alle 11 Radio Number One.
9: Radio Number One Notizie.
10: Si è chiusa la fase a gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. Formula 1 in Austria, pole di Russell su Mercedes. Il britannico segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen. Situazione mal interpretata dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
11: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro.
10: Seconda e terza in griglia le Ferrari di Leclerc e Hamilton, il via alle 15. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Pallavolo Nations League maschile, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia alle 20:30, azzurri opposti ai padroni di casa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
12: Negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
14: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. Weekend.

Giorgio diceva che ha parecchio per l'appunto capacità di condizionarci la nostra mente, quindi perché no? Perché non farlo per una buona causa, quello del rinfrescarsi. C'è un disco su Radio Number One, quello dei Clean Bandit, Symphony.

0: facilmente sostenibile nel corso dei mesi, ma il reale problema nasce quando lo stesso consumatore attiva contemporaneamente più pagamenti, no? Quindi 10 euro di qua, 20 di là, 13 di là, su piattaforme diverse, si accumulano chiaramente più soldi, quindi in questo modo si accumulano infatti diversi piccoli debiti che, presi singolarmente, appaiono trascurabili, ma che nel complesso possono sicuramente incidere in modo significativo sul bilancio familiare o comunque della singola persona. E devo dire che mi è capitato, perché io un giorno mi sono messa lì e ho detto: ma quanto spendo realmente al mese per il telefonino? E i soldi dell'abbonamento musicale, e la ricarica, e la promozione dei giga. Giuro, volevo svenire in quel momento. Quindi fate molta attenzione anche sotto questo punto di vista. Torniamo tra poco.
1: Weekend number one. Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
6: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione, questo è lo spot per te.
7: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
8: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
9: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
10: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
9: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.

novità che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Stiamo parlando dei pagamenti a rate, cioè se voi siete più team appunto voglio pagare tutto subito così non ci penso più, oppure preferisco fare questi pagamenti a rate perché magari una cifra che può essere un pochino più modesta non mi pesa, no, su quella che è la spesa poi mensile ufficiale. Ormai tanti italiani, soprattutto tra i giovani, scelgono questo metodo di pagamento. Le percentuali

costa bensì molto molto alta. 393-444-0444, i vostri messaggi, le vostre opinioni. Mio padre mi ha sempre insegnato che bisogna comprare qualcosa quando si hanno i soldi, perché sennò non ha senso risparmiare per poi, per l'appunto, comprare. È sicuramente un metodo di pensiero che è andato avanti per anni, molte persone scelgono ancora oggi di fare così, però la rata può essere comoda nel momento in cui ci serve qualcosa, ma non abbiamo voglia di spendere tutti quei soldi. Oh ragazzi, ormai costa tutto tantissimo.

Red, voci di Olivia Rodrigo in diretta su Radio Number One. Voi da che parte state? Pagate tutto quanto a rate oppure preferite comprare una cosa solamente se avete i soldi da spendere immediatamente? 393-444-0444, come sempre i vostri messaggi. A seconda dell'entità dell'importo può starci che una persona chieda di poter pagare a rate. Fortunatamente anche quando ho comprato la macchina ho potuto pagare tutto subito. Ecco, ci sono persone che invece preferiscono per l'appunto risparmiare più tempo.

l'unico consiglio che mi sento di dare è, anche quando decidete di insomma fare dei piccoli debiti mensili, state attenti, perché sommati poi potrebbero essere comunque una cifra importante. Quindi occhio. Pronti per un altro disco su Radio Number One, Milano Baby. Il tuo

0: Bausa riascoltata insieme su Radio Number One, prima di fermarci per un istante e tra poco ritornare nell'anno 1976 con una grande canzone.
1: Weekend Number One. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio.

originali. Non è tutto, ragazzi, perché Take the Hat Off Me del gruppo tedesco proprio dei Boney M compie oggi 50 anni, quindi tantissimi auguri. Un album

signori, per l'appunto 50. L'appuntamento con la grande canzone ritornerà anche più tardi, pronti pronti per ritornare anche nel passato insieme a dei ricordi pazzeschi. Ora ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Sorry Scusa Lo Siento.

0: weekend number one.
1: The weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi

0: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Buongiorno, un minuto dopo mezzogiorno, Radio Number One.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Number One Notizie.
10: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da €500.000 di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
11: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
10: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
12: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
13: Weekend number one.

fino al pranzo e ci siamo, è arrivato il momento del pranzo socialmente accettato, visto che sono passati appunto 6 minuti dalle 12, quindi che cosa bolle in pentola? Che cosa?

bello vedere anche che c'è chi se ne frega assolutamente della temperatura, quindi aspetto con ansia di sapere queste ricettine. Intanto c'è il disco dei Coldplay con i BTS, My Universe.

0: sono. Pensate che però in Cina alcune ex ricevono un risarcimento dopo la fine della relazione, come diciamo compensazione per il tempo perso. Quindi vorrei un attimo capire voi effettivamente paghereste mai dei soldi, in questo caso al genere femminile, quindi a quella che è stata la vostra lei, proprio per il tempo che avete, che le avete fatto perdere. Interessante capire anche questo punto di vista. Tra pochissimo i vostri messaggi, prima il disco di Coez con Fra Quintale, si chiama Alta Marea.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: io che dovrei ricevere questo risarcimento per gli anni che sono stati persi. Ecco, vedi, lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Quindi tutte le girls in Cina, il pubblico maschile non è che la vede proprio come una cosa positiva. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend number one.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
1: Ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

esagerato, ci dite sempre che avete esagerato, ma non dite il motivo di questa esagerazione. Magari anche qualche matrimonio, perché ieri per l'appunto stavo scorrendo qua e là sul mio profilo Instagram.

quelle ricettine che mi manca, 393-444-0444, continuate a mandare i vostri messaggi, le vostre ricette semplici, difficili o sbagliate. Ora, Fabulous, Radio Number One.

0: novità è quella di Bruno Mars, l'abbiamo appena ascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

La canzone è quella di Sam Fender, Olivia Dean, Raimi, e abbiamo ancora un disco da ascoltare prima di arrivare anche alla fine di questa terza ora insieme.

0: Sapere a Baumi ci porta alla fine di questa terza ora insieme, tra pochissimo un'altra, voi state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Buongiorno, sono le 13, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
3: Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
4: Il passo è buono, però non sarà facile perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
3: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it, Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
5: Weekend Number One.

però insomma farci stare un pochino meglio dal punto di vista dell'umore. In che senso? Allora, in realtà questo studio nuovo di Pacca ci svela che bastano soli 12 minuti di camminata con un'amica o un amico per cambiare il nostro umore, quindi non è magia ma per l'appunto è scienza. È uno studio della Harvard University, ha dimostrato che movimento e connessione sociale insieme attivano questo meccanismo potentissimo sul nostro cervello, rilasciando sicuramente endorfine e ossitocina e combattendo quindi lo stress. Allora, diciamo che viste le temperature di questi giorni, camminare, anche se per 12

0: punto di vista. Noi torniamo tra pochissimo, voi restate lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
5: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marnio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
5: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
6: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
7: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Radio Number One è dove

0: Volevo capire, Madame con Marrakesh, riascoltate insieme qua su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una canzone del 1992.
1: Weekend Number One.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.

e non ghiacciata su polsi, nuca, interno dei gomiti e dietro le ginocchia. Vedi, magari dietro le ginocchia sono dei punti un pochino più, nessuno ci aveva pensato. Sono zone dove per l'appunto i vasi sanguigni sono vicini alla pelle e aiutano a dissipare questo calore mortale. Poi usa un ventilatore.

0: invece rimanete qua con Albi che è pronto per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi, non prendete caldo, non troppo, ciao.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
10: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
9: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
10: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
11: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
12: Liberi di viaggiare.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
14: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
15: Buon pomeriggio, buon caldo a tutti. Sono le 13:58 su Radio Number One.
16: Radio Number One Notizie.
15: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un sondaggio di Alessandra Ghisleri per La Stampa rivela che quasi l'80% degli italiani giudica negativamente la presidenza di Donald Trump. Il 75% dei cittadini ritiene inoltre che il presidente americano renda il mondo più instabile. Il consenso per Trump in Italia si mantiene solo tra i sostenitori del generale Vannacci. Shahadat Hossain, 43enne, è ricercato per il triplice omicidio di una famiglia a Roma nel quartiere di Casalotti. Il delitto avvenuto in via Montiglio sarebbe legato a un movente passionale. La comunità bengalese della zona aveva indetto un'assemblea per allontanare l'uomo prima dei fatti. Ai mondiali di calcio, 9 nazionali africane su 10 hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta. Questo inatteso boom porta i media internazionali a interrogarsi sulla possibilità che una squadra del continente possa vincere un torneo. A Cividale del Friuli, una donna ha ricevuto una multa di 100 euro per aver preso il sole in topless sulle rive del fiume Natisone. La segnalazione è partita da un punto panoramico vicino al Ponte del Diavolo. I vigili intervenuti hanno definito il comportamento inoffensivo. Sono in corso le ricerche del marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso ieri 27 giugno nel lago di Vico. L'uomo, dopo un tuffo, ha dichiarato di non sentirsi bene prima di sparire dalla vista. La stessa ministra ha dato l'allarme. Per il momento è tutto, buona continuazione.
17: Mamma, torniamo negli IGVK? Club in Sicilia.
18: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
19: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
20: It's the weekend!
21: Weekend Number One.
15: Ladies and gentlemen, ben trovati, buona domenica, buon 28 giugno a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Sono le 14:01, abbiamo iniziato puntualissimi questo nostro appuntamento del weekend number one pomeridiano. Allora, io lo dico subito, in questo preciso istante sono in una fase di insofferenza totale. Perché? Perché sono arrivato alle, insomma, una ventina di minuti fa in radio e il caldo, ragazzi, mi stava sciogliendo la pelle, quindi ancora sono in quella fase di recupero delle mie forze e delle mie energie, e meno male che in radio c'è l'aria condizionata. Io spero e mi auguro che anche voi stiate vivendo una situazione di freschezza, perché oggi è una cosa, non si può neanche trovare una definizione per poter descrivere quello che sta succedendo fuori nei nostri cieli italiani. Tra poco proveremo a dare una risposta a come si chiama questo caldo, perché diciamo che io un nome ce l'ho, ma forse in radio è meglio non dire quelle cose, diciamo, non dire quelle parole. Vabbè, a proposito di caldo e di estate, iniziamo con Summer Funk, Gabbani.

Gabbani apre questo nostro weekend number one in salsa pomeridiana. Ben trovati ancora una volta da parte di Alvise Salerno. Sto riprendendo aria, ve lo dicevo qualche minuto fa, sto riprendendo fiato. Chiunque vedo passare dagli studi qui che abbiamo a Milano in via Melchiorre Gioia, lo vedo che passa con la lingua di fuori, che praticamente tocca il terreno, perché a poco si scioglie direttamente con la faccia... che è diventata quasi una massa informe. No, è incredibile quello che c'è fuori, è veramente incredibile, e quindi ancora una volta io rinnovo la speranza per tutti quanti voi di poter vivere una giornata un pochettino fresca, a prescindere da dove siate, che si tratti di mare, che si tratti di montagna, che si tratti semplicemente di città, ma magari con un ventilatorino che fa girare un attimino l'aria. E guardando Trebi Meteo, giusto per darvi un attimino dei dettagli, vi dico che sono previste delle piccolissime piogge, ma proprio piccolissime piogge, più tardi sul centro nord, ma parliamo veramente di quattro gocce. Domani sono previste delle nubi, il problema sono le temperature, quelle ragazzi rimarranno alte. Per quanto possiamo avere nubi e piogge, le temperature purtroppo rimarranno alte.

su Radio Number One alle 14:12. Ben trovati ancora una volta da Alvise Salerno. Abbiamo iniziato questo nostro appuntamento parlando ovviamente delle temperature. È l'argomento caldo di queste giornate. E beh, ragazzi, il gioco di parole ci sta, perdonatemi, ma effettivamente è l'argomento all'ordine del giorno e si sta cercando di capire come mai in questi giorni, in questa ultima fase di giugno, e poi sarà anche la prima fase di luglio, questo caldo così tanto anomalo ci sta avviluppando. Tra l'altro, io vorrei mandare un grande grande abbraccio a chi ha pensato a questa cosa che adesso sto per dirvi. Comune di Pisa, quindi tutti coloro che fanno parte dell'amministrazione del Comune di Pisa, ha pensato per il periodo estivo di installare dei dispenser di crema solare con filtro 50+ come campagna di prevenzione dei tumori della pelle. Ragazzi, è una cosa meravigliosa questa e soprattutto ci permette di poter stare un pochettino più tranquilli. Quindi da Pisa speriamo che questa idea possa prendere il largo in tutta Italia.

0: Miles Smith con Stargazing, anche lui ad animare e rinfrescare questo nostro primo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
6: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
7: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
8: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
9: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it. Radio Number One. Viabilità.
10: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove le code sono tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio, mentre invece andando sulla A7 nel tratto Milano-Genova le code sono tra Predosa Bettole e Serravalle Scrivia in direzione di Genova. Ancora un'altra autostrada, la A14, code tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre invece sulla A4 Brescia-Padova code lunghe 6 chilometri tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Andiamo adesso sulla A1 nel tratto Milano-Bologna, dove c'è stato un incidente nell'allaccio per Fiorenzuola venendo da Bologna che ha causato delle code a catena, tra cui anche quelle tra Parma e la A15 in direzione di Milano, ma non soltanto, perché proprio lì nell'allaccio Fiorenzuola le code sono adesso lunghe 1,5 chilometri. Chiudiamo con la A12 Genova Rosignano, dove il traffico è allo svincolo di Carrodano in direzione Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno ancora una volta qui con noi nel weekend Number One in salsa pomeridiana, anche in questa domenica 28 giugno, molto molto soleggiata, e voi lo sapete, noi cerchiamo sempre di alleggerire tutto quello che è il nostro clima radiofonico per cercare di far passare anche a voi una giornata nel migliore dei modi con il sorriso. Poi però purtroppo arrivano delle notizie di cronaca che bisogna dare per completezza. Sono precipitati due elicotteri, uno in Arabia Saudita che ha causato 14 morti e un altro invece in Francia con 11 morti. Nessuno dei passeggeri dei due velivoli purtroppo si è salvato. Per quel che riguarda l'aereo francese, l'incidente è avvenuto a Tomblaine vicino a Nancy e, come detto appunto, nessuna delle persone purtroppo si è salvata, ed era un aereo che era decollato, un elicottero decollato per festeggiare un battesimo. Purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto per quel che riguarda l'Arabia Saudita, insomma. Altri 14 morti purtroppo, lo riferisce la TV satellitare all'Arabia. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

Radio Number One alle 14:35. Allora, io adesso non vi voglio portare in una località specifica, perché questa cosa che vi sto raccontando in realtà sta succedendo praticamente in tutta Italia ed è una cosa incredibile, perché alcuni locali hanno iniziato a proiettare le puntate di Temptation Island. Stiamo parlando di locali in spiaggia, locali sulle varie battigie, ovviamente stiamo parlando di tutti quei locali che sono nelle varie zone costiere di Italia, e addirittura vengono organizzate delle serate specifiche con centinaia su centinaia di persone che si stanno lì seduti con il loro telomare in spiaggia a guardare nei maxi schermi proiettate le puntate di Temptation Island. È un'informazione che volevo darvi perché potrebbe essere un'idea per l'estate. Ma nel concreto, quante volte noi diciamo nel corso delle nostre giornate che non sappiamo cosa fare in estate, che c'è poco da fare, perché ovviamente tutti quanti pensano più a stare in spiaggia e rilassarsi che non ad altro? Beh, questa potrebbe essere un'idea per passare una serata alternativa divertendosi e staccando un attimino la spina. Pensateci.

0: Ormai le sappiamo a memoria perché sono molto molto coinvolgenti le canzoni che ascoltiamo su Radio Number One, come questa All Time High di Nico Santos.
1: Weekend Number One. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
1: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

una canzone che è stata la prima che ha avuto grandissimo successo, e poi è arrivata anche Everybody's Changing, che ha cambiato completamente la storia di questo gruppo della Gran Bretagna, del Regno Unito, che nel 2003 decide

anche su alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera. E questo studio che cosa ha previsto? Ha previsto di cucinare due fettine di manzo adagiate su una padella a fondo scuro sul piano di un terrazzo milanese. In pratica, con questo esperimento che è stato condotto per l'appunto qualche minuto fa, è stato registrato che le temperature sono sufficienti per poter cuocere due fettine di manzo. Ragazzi, io davvero non saprei cosa consigliarvi, se non quello di iniziare a vestirci come nel film Dune, cioè come ci si veste nel deserto, perché ormai è l'unico modo che abbiamo

e poi anche Post Malone qui su Radio Number One alle 14:51. Ladies and gentlemen, abbiamo una buona notizia, perlomeno quella che sembrerebbe essere una buona notizia in vista del futuro, soprattutto per chi abita nella zona di Imola. Perché? Perché si sta andando verso la balneabilità del fiume Santerno. Noi avevamo parlato qualche tempo fa, me lo ricordo, eravamo all'interno del programma pomeridiano io e Agnese e parlavamo di quanto i comuni italiani si stessero mettendo al pari per riuscire a rendere balneabili i propri fiumi. Si era parlato del Tevere, si era parlato dei Naviglie, il Trebbia, insomma le città italiane stanno cercando di trovare delle formule che in qualche modo possano aiutare i loro cittadini per riuscire a trovare un pochettino di refrigerio, dato che lo stress termico, lo abbiamo raccontato in lungo e in largo nel corso di queste giornate, ha raggiunto dei picchi che sono incredibili. Tra l'altro ho letto anche un dato che vi riporto: il 45% delle 854 città europee divise su 30 paesi che sono state analizzate ha superato i record storici di stress termico, che sarebbe lo stato in cui il corpo non riesce più a regolare la temperatura interna a causa di condizioni che sono totalmente estreme. Quindi, tornando alla nostra bella Italia e tornando a Imola, ecco, si sta cercando di studiare un sistema per rendere balneabile il fiume Santerno, e questo progetto si chiama Santerno Balneabile, molto molto semplicemente, che è un progetto promosso da un'associazione di giovani under 35 per rendere Imola una delle prime città italiane con un fiume urbano balneabile. Questa è una cosa che per esempio è già successa: se andiamo all'estero, il Tamigi è diventato balneabile da pochissimo tempo, insomma la Senna anche, abbiamo visto durante le Olimpiadi, che è stata resa balneabile in un modo o nell'altro. Quindi si sta andando in quella direzione. Se poi ci si riuscirà è tutto quanto da vedere, però sicuramente avere dei fiumi balneabili potrebbe essere una giusta soluzione per riuscire a rinfrescarsi un attimino anche rimanendo in delle grandi città. Milano con i Navigli potrebbe essere veramente una città completamente diversa. Incrociamo le dita e speriamo.

0: Prima ora insieme del weekend number one, abbiamo semplicemente toccato la superficie di quello che è il nostro appuntamento, ancora tre ore da passare insieme. Voglio leggervi questo messaggio che è arrivato al 393-444-0444. Ciao Alvise, buona domenica, come ti avevo già accennato, adoro l'estate ma così è un po' troppo, boccheggio come un pesce fuor d'acqua. Ragazzi, noi ci possiamo provare con la musica a cercare di regalarvi un sorriso e a darvi refrigerio pensando ad altro, anche semplicemente cantando le canzoni più belle del passato e del presente della musica italiana e internazionale. Però sarei curioso di sapere, perché potrebbe essere utile anche per tutti gli altri, se voi avete un metodo al di là dell'aria condizionata, che quello credo che sia il metodo principe per tutti, se avete un metodo per riuscire a trovare refrigerio nel corso di questa estate che è torrida. Fatemelo sapere, 393-444-0444.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 15 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Incidente aereo in Francia, un velivolo da turismo è precipitato a Tomblaine vicino a Nancy. Nell'incidente hanno perso la vita 11 persone, 5 istruttori, 5 allievi, molti dei quali infermieri, oltre anche al pilota. L'aereo stava effettuando un volo per un lancio con il paracadute, noto come battesimo del lancio. La prefettura ha attivato un'unità di crisi. Dal 1 luglio per i nuovi assunti nel settore privato scatterà l'adesione automatica ai fondi pensione complementari. I lavoratori avranno 60 giorni di tempo per rifiutare esplicitamente l'iscrizione. La nuova norma potrebbe portare ad uno scontro legale con i contratti collettivi a partire da ottobre. Proseguono le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese ricercato per il triplice omicidio di via Montiglio a Roma nel quartiere di Casalotti. L'uomo, fuggito dopo la strage, è sospettato per un movente passionale legato alla moglie di una vittima. Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno compiuto un furto nella villa di Andrea Bocelli a Laiatico, in provincia di Pisa. I malviventi hanno sottratto gioielli e borse firmate agli inquilini americani della proprietà. Nella stessa villa si era verificato un precedente episodio con una rissa e il brandire di pistole. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
2: Weekend number one.

Mondo per il Mundo, sono Carol G e Manu Chao ad aprire la nostra seconda ora insieme del weekend number one pomeridiano. Ben trovati dal Bise Salerno, 28 giugno 2026. 393-444-0444. Vi ho chiesto quali sono i vostri metodi personali, esclusa l'aria condizionata, che quello credo che sia il metodo che vale per tutti e valga per tutti. Ecco, quali sono i metodi per potervi rinfrescare nel corso di queste giornate che sono veramente fuori di testa? Ha scritto Sabino, perlomeno oltre a scrivere, anche mandato una foto. Sabina, sei una bruttissima persona, perché lei, che scrive da Arcisate in provincia di Varese, scrive semplicemente: io ho come rinfrescarmi a casa, e ci mostra la sua piscina. Sabina, ti mando un grande abbraccio, sai, quegli abbracci proprio belli, grandi, grandissimi, grandissimi. E poi ancora, ciao Alvise, dice Federico, io giro per casa indossando un paio di pantaloncini e basta, e poi porto dietro il ventilatore a seconda della stanza in cui devo stare. Santo, santo ventilatore, grazie di esistere, direi.

Gucci con Anxiety su Radio Number One, da Somebody That I Used to Know di Gautier e Kimbra si è passati direttamente l'anno scorso a questa nuova versione della rapper statunitense e l'abbiamo riascoltata su Radio Number One alle 15:14. Stiamo parlando di metodi vostri personalissimi, se magari ne avete qualcuno di particolare, per combattere questo caldo afoso di cui abbiamo parlato nel corso di questa nostra prima parte del Weekend Number One pomeridiano. Leggo un po' di messaggi del 393 444 0444. Per esempio, l'aria condizionata mi fa venire mal di gola e mal d'orecchie mi manca. No, allora ti dico, io con la cervicale c'ho problemi ed effettivamente l'aria condizionata non mi aiuta, ma non posso farne a meno. E poi scrivi anche: anch'io a casa mi muovo in costume, ma giovamenti ne ho ben pochi. Quello è il problema, perché anche togliendosi tutti i vestiti comunque il caldo rimane, è una cosa completamente fuori di testa. E poi è arrivato questo messaggio molto molto divertente da parte di Augusto, che ha mandato questo video inoltrato, sapete, uno di quei video divertenti dai social, dove uno dei metodi per combattere il caldo potrebbe essere quello di mettere un uccello a casa vostra che inizia a sbattere le ali fortissimo. Potrebbe essere una soluzione.

0: Teddy Swims con Lose Control su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa.
3: Charlie Puth.
1: Pet Shop Boys.
3: Serena Brancale.
1: Dito nella piaga.
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
9: Luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Radio Number One, viabilità.
2: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Bologna, mentre invece andando sulla A21 Torino-Brescia le code sono allo svincolo di Alessandria Est in direzione della stessa Brescia. Sulla tangenziale nord, attenzione ad un ostacolo su strada che sta causando dei rallentamenti tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo Nord in direzione della tangenziale est, mentre invece sulla A8 code tra Castelletto Ticino e la A26 in direzione di Genova Voltri. Ritorniamo per un attimo sulla A1 perché è arrivato un altro aggiornamento di code tra Parma e Fidenza per andare verso Milano. Sulla A7 invece Milano-Genova code tra Binasco e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione di Genova. Tangenziale est adesso con traffico tra Cologno-Monzese, Sesto San Giovanni Sud e la SP113 Cernusco sul Naviglio in direzione dello svincolo di Lecco. Tangenziale ovest invece code tra SP59 Vigevanese Vecchia Trezzano e la A7 Milano Genova. Da segnalare un incidente sulla A6 a causa di uno scoppio di uno pneumatico allo svincolo di Marene A33 in direzione di Torino, mentre invece sulla A5 code lunghe 2 km tra Ver e Pont Saint Martin in direzione di Torino. Chiudiamo con la A59, la tangenziale di Como, veicolo fermo in direzione Villa Guardia nello svincolo per andare verso la A9 in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora.

canzone estratta, nuova canzone, nuovo singolo estratto dal suo ultimo album. Abbiamo ascoltato per l'appunto il buon Harry Styles su Radio Number One alle 15.30, ben trovati da Alvis e Salerno. Weekend Number One ancora con voi, siamo arrivati praticamente a metà del nostro percorso anche per questa domenica. A proposito di Harry Styles, o perlomeno grazie all'assist che ci fa Harry Styles, ecco, lui per esempio ha preso ispirazione anche dagli italiani Eiffel 65, dal mondo di Gabri Ponte, dal mondo dell'elettronica, per riuscire a creare questo suo ultimo album. E proprio parlando degli Eiffel 65 e di Gabri Ponte, dobbiamo dare la notizia a molti millennial, e non soltanto noi millennial siamo contenti di questa cosa: ieri sera in quel di San Siro finalmente è successo, si sono riuniti gli Eiffel, si sono riuniti anche se solo per una notte, però Gabri Ponte, Jeffrey J e il buon Mauri sono tornati insieme per animare questo stadio San Siro quasi sold out. È stata una gran bella emozione, guardate i video su internet.

Direttamente dalla Norvegia, i The Bows con Magnetic stanno animando questa nostra estate 2026. Lo hanno fatto anche adesso su Radio Number One. Chi invece ha deciso di rimanere un po' nelle retrovie sono in questo momento Blanco ed Elisa. Li riascoltiamo insieme.

0: su Radio Number One. Stiamo aspettando di sapere qual è stato il punteggio finale dell'esame di Stato di Blanco. Credo che a breve lo scopriremo tutti quanti insieme. Nel frattempo ce li siamo goduti qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
1: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

mondiale, e questo è stato semplicemente l'ennesimo esempio di quella che è stata la sua marcia trionfale negli anni 80 e poi anche nei decenni successivi, fino ad arrivare ad oggi, dove invece ascoltiamo adesso anche il singolo estivo di Safe, si chiama Buona Domenica, arriva qui su Radio Number One.

14-15 luglio Bruno Mars sarà a San Siro, sarà qui in Italia per animare 60.000 persone, anzi di più perché poi sono due date, quindi 120.000 persone con le sue canzoni del passato e anche del presente grazie all'ultimo album che ha pubblicato. Lo abbiamo riascoltato qui con That's What I Like su Radio Number One. Apriamo la pagina sportiva perché è arrivata la notizia della MotoGP, della fine della gara in Olanda della MotoGP, con purtroppo la caduta veramente brutta. Le immagini raccontano una brutta caduta di Marco Bezzecchi, che è caduto e il cui mondiale adesso è completamente a rischio. Perché? Perché questa caduta ha avuto delle ripercussioni anche sul suo fisico. In questo momento è in ospedale, è cosciente, quindi è arrivata la notizia che Bezzecchi è totalmente cosciente, però comunque la caduta ha avuto delle conseguenze e avrà sicuramente delle conseguenze anche sul resto del mondiale, che adesso vede come nuovo leader Jorge Martin, che è arrivato terzo in Olanda con Ogura che ha vinto, e di conseguenza speriamo bene, al di là ovviamente dei punti, delle gare e di tutto quello che può essere il proseguo di questo mondiale, speriamo e ci auguriamo che Bezzecchi possa stare bene, perché è questa la cosa che ci deve far sperare, e la cosa che lui sia cosciente comunque già di per sé è una buonissima notizia.

0: Sting di Ariana Grande in Yes And a chiudere questa nostra seconda ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
4: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio, la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Pomeriggio e buona domenica a tutti quanti voi. Sono le 16 in punto, questa è Radio Number One.
11: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Francia un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy a Tomblaine causando 11 morti. A bordo c'erano un pilota esperto, 5 istruttori e 5 allievi, molti dei quali infermieri impegnati in un volo per un battesimo del lancio con il paracadute. La prefettura ha attivato un'unità di crisi. Proseguono le ricerche del marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella nel lago di Vico nel Viterbese. L'uomo è scomparso il 27 giugno dopo un tuffo, avendo dichiarato alla moglie di non sentirsi bene. I soccorsi sono ancora in corso. A Roma ha ricercato Shahadat Hossein, 43enne, per il triplice omicidio di una famiglia in via Montiglio nel quartiere di Casalotti. Le indagini ipotizzano un movente passionale legato a un'ossessione per la moglie della vittima. La comunità bengalese locale aveva indetto un'assemblea per allontanarlo. Dal 1 luglio entrano in vigore nuove regole per i fondi pensione nel settore privato. Per i neoassunti scatterà l'adesione automatica, con solo 60 giorni di tempo per rifiutare la previdenza complementare. Da ottobre potrebbero emergere contrasti tra le nuove norme e i contratti collettivi. A Wimbledon è scoppiata la polemica sul debenture tickets, titoli finanziari che garantiscono l'accesso al campo centrale. Una coppia è stata venduta a 678.000 euro, aggirando le leggi antibagarinaggio. Questo sistema, che favorisce un mercato d'élite, ha provocato le proteste anche di molti tennisti. Per il momento è tutto, buona continuazione.
12: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
13: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
14: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
15: Weekend number one.

su Radio Number One in apertura della nostra terza ora insieme del weekend Number One pomeridiano. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere essere con voi anche alle 16:05 in questa domenica molto fresca, devo dire. Vabbè, al di là di questo, ragazzi, ne abbiamo già parlato del clima, abbiamo già parlato un po' di tutti questi temi nel corso dei nostri appuntamenti e sicuramente continueremo a parlarne, perché di notizie ne arrivano ogni ora, arriva una notizia nuova su quello che si deve o non si deve fare. E la notizia che vi do adesso, diciamo che c'entra in parte, perché vi voglio portare in Tasmania, dove stanno installando ufficialmente, è una cosa che stanno studiando da anni ma finalmente la stanno facendo, stanno installando un monolite artificiale. Il monolite è un grosso masso, un enorme masso artificiale, però, che farà da scatola nera a tutti gli effetti della fine del mondo, così l'hanno definito. In pratica, a che cosa servirà questo monolite? Servirà per registrare tutti i dati che si stanno raccogliendo in questi anni sulla Terra, e lo farà in maniera continuativa. E questo monolite è stato progettato per resistere a qualsiasi tipo di apocalisse umana, climatica, anche a delle invasioni aliene, hanno detto così. Quindi noi avremo, esattamente come gli aerei, la nostra scatola nera della vita.

danza in mezzo alle fiamme, non è una cosa malvagia, soprattutto per gli sportivi. Loro è come se danzassero tra le fiamme delle varie gare che portano avanti. C'è la gara di Formula 1, abbiamo parlato di MotoGP e della vittoria di Ogura, c'è anche però la Formula 1 in questo nostro weekend number one, in generale nel nostro weekend, con Verstappen che con una gomma più fresca in questo momento è leader del Gran Premio di Austria, e alle sue spalle c'è Antonelli, Kimi Antonelli, che sta iniziando a spingere al secondo posto, ha fatto proprio adesso il giro veloce e non sta perdendo la speranza di agguantare Verstappen nonostante sia abbastanza lontano. Hamilton invece in questo momento, così come Leclerc, non hanno il ritmo per riuscire a reggere quello che è il ritmo per l'appunto dei primi tre, che sono Verstappen, Antonelli e poi anche George Russell, quindi in questo momento il podio sembrerebbe abbastanza fisso. Vediamo che cosa succederà, manca poco alla fine di questo Gran Premio e come sempre vi aggiorneremo sul risultato finale. Adesso Annalisa con la sua canzone estiva.

0: Photogenic. Shoot. Beyoncé, Texas Hold'em su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend Number One Classics.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano di nuovo gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dal raccordo A4-A5, quindi Ivrea-Santhià, dove c'è del traffico tra Albiano e la A4 Torino-Trieste, proprio in direzione della A4. E rimanendo su questo tratto autostradale, nella Torino-Milano, dobbiamo segnalare, e quindi state molto molto attenti, un incendio nell'area di servizio di Settimo Torinese per andare verso Milano. Attenzione, perché la situazione non è per niente positiva. Andiamo sulla A32 adesso, dove c'è un chilometro di code tra Susa Ovest Venò e Chianocco Bussoleno in direzione di Torino, mentre invece sono 4 i chilometri di coda sulla A5 Torino Aosta Montebianco tra Ver e Pont San Martin in direzione di Torino. Da segnalare anche un incidente occorso sulla 1 nel tratto Firenze Roma tra Arezzo e Monte San Savino in direzione della capitale, mentre invece sulla A21 Torino Brescia code tra Ponte Vico Robecco e Manerbio in direzione di Brescia a causa di un incidente che è avvenuto allo svincolo di Manerbio. Sulla 1 Milano-Bologna code tra la A15 e Fidenza in direzione di Milano, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove le code sono a causa di un veicolo in avaria tra Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione di Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore.

Ve lo diciamo anche noi a tutti quanti voi che in questo momento magari siete a casa oppure siete in macchina, state andando da qualche parte con la vostra bella aria condizionata, insomma buon vento a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno e Radio Number One. Allora, abbiamo aperto prima la pagina sportiva, abbiamo raccontato di questi aggiornamenti anche dalla Formula 1, tra poco appena terminerà il Gran Premio daremo il risultato finale, insomma sia la classifica che la griglia finale, ma in questo momento voglio parlarvi di calcio perché c'è ufficialmente il tabellone dei sedicesimi di finale del campionato del mondo, dove purtroppo l'Italia non sarà presente, ma ci saranno delle sfide molto interessanti: Brasile-Giappone, Costa d'Avorio-Norvegia, Messico-Ecuador, Argentina-Capoverde, insomma ragazzi avremo delle sfide molto molto intense e interessanti, e soprattutto scopriremo a partire dai sedicesimi chi verrà eliminato definitivamente, chi invece andrà avanti e dovrà cercare di conquistare la stella da mettere sul petto in occasione dei prossimi 4 anni per arrivare alla prossima Coppa del Mondo, dove speriamo possa esserci l'Italia. Quindi da stasera iniziano i mondiali eliminazione diretta.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari mi ha sempre fatto ridere questo mi ricordi una, mi ricordi due in riferimento a Dua Lipa, no, meraviglioso, Riccardo Zanotti sa scrivere le sue canzoni. Andiamo avanti, sempre con la musica e sempre con grande grande ritmo insieme a Dotan e Louder.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

al 1994 con la sua Always, una grande canzone, enorme canzone, riascoltata qui su Radio Number One alle 16:48 minuti in questa domenica 28 giugno 2026, dove è terminato anche il Gran Premio di Austria di Formula 1. Vince George Russell dopo tutte le lamentele che ci sono state nelle ore scorse in merito alle qualifiche, che sono state abbastanza imbarazzanti, viste da fuori, e i tifosi di Formula 1 questa cosa la possono tranquillamente confermare. Comunque George Russell vince il Gran Premio di Austria e alle sue spalle Verstappen e Kimi Antonelli al terzo posto. Male, male, male le Ferrari, con Hamilton al quinto posto e Charles Leclerc all'ottavo posto, ma in generale la gara non è stata per niente positiva, quindi purtroppo la situazione rimane quella che è, con Antonelli che si conferma anche dopo questo Gran Premio leader del mondiale. Di conseguenza vediamo che cosa accadrà nelle prossime settimane, una situazione che è destinata ad evolvere, ad evolversi sempre di più con questa lotta che adesso andrà avanti con Max Verstappen, che rientra ufficialmente tra quelli che potrebbero fare bene nella seconda parte di questa Formula 1 2026. Vedremo, la speranza è sempre di vedere o Antonelli che è italiano oppure le Ferrari sopra tutti gli altri, quindi dobbiamo semplicemente aspettare e raccontare di weekend in weekend quello che succede. Adesso la musica, Tame Impala, Dracula.

0: Anche la nostra terza ora è arrivata alla sua conclusione con Miley Cyrus e la sua Midnight Sky. Ancora 60 minuti da passare insieme con questo Weekend Number One pomeridiano.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e tu.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
10: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
9: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
10: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
11: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
12: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
13: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
14: Radio Number One notizie.
13: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Tomblaine, vicino a Nancy, in Francia, un aereo da turismo è precipitato causando 11 vittime. L'incidente è avvenuto durante un volo per un battesimo del lancio con il paracadute. A bordo c'erano 5 istruttori, 5 allievi, molti dei quali anche infermieri, e il pilota. È ricercato Shahadat Hossein, 43enne, per il triplice omicidio di una famiglia a Roma nel quartiere di Casalotti. Le indagini ipotizzano un movente passionale legato alla moglie, che era una delle vittime. Dal 1 luglio entrano in vigore delle nuove regole per i fondi pensione. Per i nuovi assunti nel settore privato scatterà l'adesione automatica con la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. A Wimbledon è stata venduta una coppia di biglietti per il campo centrale a 678.000 euro. Si tratta di debenture tickets, titoli finanziari che consentono l'accesso e che non sono soggetti alle norme antibagarinaggio. Un sondaggio per la stampa rivela che quasi l'80% degli italiani giudica negativamente la presidenza di Donald Trump. Il 75% di questi ritiene che il presidente americano renda il mondo più instabile. Ai mondiali di calcio, 9 delle 10 nazionali africane partecipanti hanno superato la fase a gironi, accedendo alla fase a eliminazione diretta. Questo risultato record riaccende il dibattito sul potenziale di una squadra africana vincitrice alla fine del torneo. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Weekend number one.

Material Lover in apertura della nostra nuova ora insieme qui su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Weekend Number One ancora con voi per i prossimi 60 minuti con me, e poi si proseguirà anche con lo zio Nasty nelle prossime ore fino ad arrivare all'orario serale. Magari potrete fare aperitivo ascoltando Radio Number One, oppure cenare direttamente con la nostra musica in sottofondo. Allora ragazzi, è il 28 giugno 2026. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tanti sono già andati in vacanza, me compreso. Altri invece andranno a partire da settimana prossima e poi per tutto luglio e tutto agosto. Una delle pratiche di queste vacanze che sta spopolando, soprattutto in questo 2026, è diventato un trend, è quello di scambiarsi le case per le vacanze. Quindi significa che voi andate nella casa di qualcuno e quel qualcuno viene a casa vostra per la stessa quantità di tempo. È una moda che, ripetiamo, è esplosa già l'anno scorso, ma che in questo 2026 ha trovato conferma, e che in realtà esiste già dal 2006. La prima piattaforma che ha portato avanti questo tipo di attività si chiamava Home Exchange, che si vede tra l'altro anche in un film che si chiama L'amore non va in vacanza, film molto molto divertente, e adesso sta prendendo sempre più piede, quindi potrebbe essere una forma alternativa per gestire le vacanze nei prossimi anni, anche perché si risparmia tantissimo. Ci sono molti che pagano solo 175 euro per fare questi viaggi.

Nice to meet ya, Imagine Dragons. Piacere di conoscerti, di vederti, di incontrarti, dicono gli Imagine Dragons, che tra l'altro torneranno in Italia nel mese di luglio per un concerto qui a Milano. Radio Number One, 17:12 minuti. Piacere di conoscerti è una delle frasi che diciamo tantissimo a tantissime persone, che chissà quante volte abbiamo detto, abbiamo perso sicuramente il conto tutti quanti noi. Perché parliamo di conoscenza? Perché sta spopolando una nuova parola, una nuova terminologia per far capire quanto le relazioni sociali influenzino la nostra vita, soprattutto sotto il profilo economico, prettamente economico. Si parla di friendflation, è questa la nuova terminologia che dobbiamo imparare a conoscere e che riguarda le differenze economiche nelle relazioni che impattano sulla nostra vita sociale. In pratica, cosa dice questo studio? Dice che le nostre conoscenze dipendono dal nostro stile economico e di vita legato all'economia. In pratica, in base a quanto guadagniamo, riusciamo a stare a contatto con determinate persone oppure con altre. Quindi, se il nostro conto in banca, dice lo studio, è al di sotto di una certa soglia, noi tendiamo ad allontanare tutte le persone che invece superano questa nostra soglia economica. Viceversa, invece, ricerchiamo delle persone che possono essere vicine al nostro stile economico e soprattutto ai nostri guadagni, per evitare di dover gestire una vita magari con delle spese che possono essere superiori rispetto a quelli che sono i nostri guadagni. In pratica, scegliamo gli amici in base a quanto guadagniamo, ragazzi. Questa è la sintesi di questo studio, e questa nuova parola si chiama per l'appunto friendflation. Io non so se la conoscevate, io personalmente non la conoscevo e l'ho scoperta proprio in giornata, e mi faceva piacere farvela sapere, perché nel concreto è vera questa cosa. Cioè, noi quante volte abbiamo dovuto dire addio a tantissimi amici e amiche perché magari loro avevano iniziato a guadagnare di più rispetto a noi, e quindi non riuscivamo più a stargli dietro economicamente, perché magari ci proponevano di andare al ristorante, ci proponevano di fare la vacanza e non potevamo, e quindi a quel punto 2 + 2 = 4 nella vita. Va bene, andiamo avanti con la musica. Arriva Gabbani, Summer Funk.

0: Conan Gray, Lonely Dancers su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove le code sono tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio. Poi attenzione sulla A21 Torino Brescia, perché ci sono dei materiali dispersi nel tratto autostradale della diramazione A21 Fiorenzuola in direzione Brescia, che stanno causando delle code a catena e dei rallentamenti. Sulla A32 Torino Bardonecchia, code tra Ul Est e Susa Ovest Venot in direzione di Torino, mentre invece sulla 9 il traffico, le code sono tra la 8 Milano Varese e Uboldo in direzione di Como. Andiamo sulla 15 adesso, dove le code sono lunghe 3 km tra Borgotaro e Fornovo in direzione di Parma, mentre invece sulla 1 Milano Bologna il traffico è tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Sulla 26 Genova Gravellona Toce, code tra la 10 e la diramazione Predosa Bettole in direzione Gravellona Toce, mentre invece andando sulla A1 nel tratto Milano Bologna traffico anche tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna. Andiamo ancora sulla A5 Torino Aosta Montebianco, dove il traffico è lungo 1 km tra Nu e Châtillon Saint Vincent in direzione di Torino, così come nella corsia opposta ci sono code lunghe 8 km tra Châtillon Saint Vincent per l'appunto e Pont Saint Martin in direzione di Torino. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Volevo capire su Radio Number One, 17 e 28 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Voglio portarvi a Bologna, quindi ciao amici che vivete a Bologna oppure che siete bolognesi di nascita e di crescita. Parliamo di voi, o perlomeno di quello che avete sempre vissuto negli ultimi 40 anni nella vostra città. Si chiama Cinema Ritrovato, che compie ufficialmente per l'appunto i suoi 40 anni e che viene considerato il paradiso dei cinefili a tutti gli effetti. Stiamo parlando di un cinema a cielo aperto, è uno degli eventi cinematografici più ammirati e imitati tra l'altro al mondo. Ci sono dei festival che vengono portati avanti durante questa manifestazione ed è uno dei festival cinematografici che sono più noti al mondo, soprattutto perché è dedicato questo festival ai film classici restaurati oppure rari, poco conosciuti, che vengono ovviamente ritrovati e riportati all'attenzione di tutti i vari cinefili che si mettono lì all'interno di questa piazza e si godono un'ora e mezza, due ore di spettacolo insieme a tutti quanti gli altri, ed è un rito, quasi un rito, che viene compiuto ogni anno una volta che parte la bella stagione. Quindi tanti tanti auguri.

Summer con Potential, il suo potenziale che stiamo ascoltando ormai da più di un anno a questa parte qui su Radio Number One e che continueremo ad ascoltare con molto molto piacere. Dopo Summer ascoltiamo invece una donna che ha scritto belle pagine di pop internazionale, Selena Gomez, la sua canzone In the Dark.

0: Dark su Radio Number One, dove tra poco ascoltiamo una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
4: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Quando ascolto questa canzone dei Boney M, a me viene sempre, ma dico sempre, in mente la canzone Tanto per cantà di Paolo Bonolis e di Luca Laurenti. Tanto per cantà, tanto per sognà. Ragazzi, il riferimento nostro per noi millennial nati tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90 è sempre stato quello. Comunque, era la grande canzone delle 17:45 qui su Radio Number One. Un piacere riascoltare Daddy Cool dei Boney M, canzone degli anni 70, metà anni 70, che ha fatto storia e ha fatto scuola. E chissà che non la faccia anche Gaia con Bossa Nostra.

sia Dark Necessities su Radio Number One alle 17:52, riascoltata con immenso piacere. Prima di salutarci e di passare ovviamente la palla del Weekend Number One allo zio Nasty, abbiamo modo e tempo per ascoltare un'altra bella bella bella canzone che ormai ha 2 anni di vita, quella di Billie Eilish, si chiama Birds of a Feather.

0: Birds of a Feather ci porta dritti dritti alla chiusura di questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One, che adesso però continuerà con lo zio Nasty, che non vi abbandonerà per le prossime ore, per le prossime tre ore, e di conseguenza avrete modo di ascoltare nuove canzoni, nuova bellezza, nuove notizie. Signori, sarà veramente bello stare in compagnia dello zio Nasty. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre dalle 14 alle 18 e sempre solo su Radio Number One. Ciao ciao.
1: The Weeknd.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
8: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
7: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
8: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
12: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
15: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
16: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
17: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
18: It's the weekend!
19: Weekend Number One.
20: It's the weekend! Buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti con voi.

0: mai più.
1: Il nuovo di Noemi, Tu cosa fai questa sera su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi terrà compagnia per ben tre orette anche questa sera, con un magazine bello pieno di curiosità, di notizie interessanti, di spunti, di discussioni. Anzi, facciamo così, vi lancio subito il nostro contatto se volete partecipare. Il numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 393 444 0444, e parleremo di curiosità dal mondo virale, dal web, poi di viaggi, di turismo, di mondo animale, di gossip, di spettacolo, di social, di tecnologie, di intelligenza artificiale, di food, di lifestyle, di musica, cinema, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente, prima di cominciare, come fanno le persone educate, saluto e ringrazio tutti gli speaker di Radio Number One che vi hanno tenuto compagnia a partire da sabato mattina, cioè dai tre pazzi della Combriccola: Patromano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani e poi Virginia, che si è occupata delle mattine, perché no, anche di Stefano Federici che ha fatto il sabato sera, e naturalmente anche Alvise Salerno che mi ha passato il testimone. Direi di mettere a posto un po' i miei appunti e poi partiamo con qualche cosa di interessante. Naturalmente, a farcire tutto ciò c'è la nostra musica che vi tiene compagnia 24 ore su 24, e allora ci ascoltiamo Jack Johnson con Upside Down.

Alex Warren con Passenger, e direi di partire subito con un argomentino interessante, visto che è domenica sera, visto che la maggior parte di voi, da statistiche interne, è in macchina che sta rientrando verso casa, poi gli altri sono in qualche posto che si stanno gustando un aperitivo, altri invece stanno andando a cenare, e poi ci sono anche quelli che sono già a casa e che si preparano piano piano ad avvicinarsi all'inizio della prossima settimana. Ma vi dicevo, visto che la maggior parte di voi è in macchina e quindi sta ascoltando Radio Number One, magari dopo un weekend fatto in giro, magari siete andati a vedere qualcosa di interessante, c'era questa notizia che potrebbe essere uno spunto per una bella discussione, cioè il lago turchese Wattensee diventa la meta dell'estate 2026, cioè questo Wattensee, perdonatemi la pronuncia, ma io proprio il tedesco non lo so, lo dico, parliamo in inglese, parliamo in spagnolo, francese qualcosa, ma il tedesco proprio no, dicevo, il più grande lago della Carinzia austriaca, apro parentesi, ma la Carinzia era famosa per l'intimo di Carinzia, sì, no, quella era un'altra cosa, vabbè, comunque, è improvvisamente diventato uno dei luoghi più ricercati di quest'estate 2026, cioè le immagini di queste acque turchesi, di questi paesaggi alpini hanno invaso letteralmente Instagram e TikTok e hanno fatto registrare un'impennata delle prenotazioni. Non so se qualcuno di voi, magari c'è stato, sarebbe una carambata ricevere un vostro messaggio, però è una destinazione che piace perché unisce natura, sport acquatici, relax e questa atmosfera che diciamo un po' meno affollata rispetto ad altre mete europee, anche se ovviamente dopo un po' di pubblicità su Instagram e su TikTok si sta popolando. Insomma, molti creator digitali definiscono questo un po' i Caraibi delle Alpi e gli operatori turistici parlano di questa crescita record di interesse internazionale. Se siete curiosi cercate Wattensee, Wattensee, vabbè, insomma, io quello che vi chiedo è se c'è una meta turistica che vi ha veramente lasciati a bocca aperta. E allora scrivetemi, iniziamo a chiacchierare al 393-444-0444. Intanto Tears, Sabrina Carpenter.

0: La voce di Sabrina Carpenter con Tears su Radio Number One. Siamo partiti da queste immagini che stanno diventando virali del lago turchese Fortensee, che sta in Carinzia, sta in Austria, per cercare di capire se c'è un posto che avete visto che vi ha lasciato a bocca aperta. Sono arrivati un sacco di messaggi, allora partiamo subito da Tommaso che scrive da Vicenza: ciao a tutti, il Fortensee lo conosco bene, caramba ce l'ho fatta, no, e io speravo che qualcuno di voi mi scrivesse un messaggio avendolo visto, perché insomma vedendolo solo dalle immagini così sui vari social uno non si rende conto. Scrive: ci sono stato per un raduno ed è stato davvero pazzesco, sembra di stare ai Caraibi ma con le montagne dietro. Se devo dire una meta che mi ha lasciato a bocca aperta, dico le Gole di Verdon in Francia. Quando arrivi in cima e vedi quel canyon enorme con l'acqua verde sotto color smeraldo, ti senti minuscolo, bellissimo, è da togliere il fiato. Io mi leggo tutti i vostri messaggi che state scrivendo, che avete scritto al 393-444-0444 e torniamo tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Sound 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Radio Number One è dove vivi.

Wave. E allora andiamo sparati, spediti, perché sono tantissimi messaggi arrivati a proposito di mete turistiche che vi hanno lasciato a bocca aperta, quindi dai, cerco di leggerne il più possibile. Parto subito da Serena, da Como. Ragazzi, io abito sul lago di Como, quindi sono abituata ai bei paesaggi, ma quando l'anno scorso sono andata a Rocamadour, non so, è in Francia comunque, sono rimasta senza parole. È un borgo medievale interamente arroccato su una parete di roccia verticale. Sembra finto, sembra uscito da un libro fantasy. Ci lasci il cuore. Vedi che si conoscono posti, non ho mai sentito questo, per esempio. Poi vado a Desenzano, due passi da casa mia, da Christian. Bellissima la Carinzia, ci farò un pensiero per agosto, ma la meta della mia vita rimane l'Islanda, precisamente la spiaggia nera di Reynisfjara. Io vi chiedo veramente perdono perché sbaglierò tutte le pronunce, però capite anche voi che come cavolo si dirà in islandese Reynisfjara. Comunque scrive: camminare sulla sabbia nerissima con le colonne di basalto geometriche e l'oceano arrabbiato davanti ti dà un'energia incredibile. Io vado avanti a leggervi perché siete tantissimi. Intanto ascoltiamo Sean Paul e Dua Lipa con No Lie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Number One. Gli ultimi messaggi selezionati, arrivati sulle mete che vi hanno lasciato a bocca aperta, e vale la pena leggerli perché sono anche degli spunti per chi magari così un po' in macchina come passeggero vuol cercare qualche posto strano magari sui social, e potrebbe essere un'idea per la prossima gita. Silvia da Novara: io non vado molto lontano, 2 anni fa ho visitato per la prima volta i laghi di Plitvice in Croazia. Ragazzi, che emozione camminare sulle passerelle di legno in mezzo a centinaia di cascate e un'acqua così trasparente che vedi i pesci come sospesi. Poi Manuel da Gorizia: io al Warden Sea ci vado spesso in giornata. Vedi che poi un posto è più famoso di quello che uno può immaginare, perché ce l'ho vicino e confermo, la vista della torre è qui, ragazzi, però siete una sfida. Pyramidenkogel è impressionante, ma il posto che mi ha sconvolto la mente è l'Andalusia, in particolare la Ronda e il suo ponte monumentale che unisce le due metà della città, da una parte spaventosa e dall'altra meraviglioso. Dai, chiudo con Paola da Milano: io sono rimasta folgorata da Matera. Sai che poi in Italia ce ne abbiamo tutti, dai, inutile andare lontano, in Italia ce ne abbiamo tutti i posti più belli del mondo. Sapevo fosse bella, ma arrivarci di sera con le luci dei sassi che si accendono piano piano e sembra di guardare un presepe mi ha davvero emozionata. Un orgoglio italiano che chiunque dovrebbe vedere almeno una volta. Brava, bellissimo spunto, sono d'accordo con te.

0: Siamo partiti dalle emozioni di mete turistiche come questo lago turchese che si trova in Carinzia e arriviamo alle emozioni che si provano ascoltando una grande canzone. Tra poco, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

dal 1990, George Michael con Freedom 90, la grande canzone su Radio Number One. Che emozioni, che pezzo, che carica, che energia, un vero e proprio manifesto di rottura sia per la carriera di George Michael ma anche per quella cultura pop degli anni 90 che piano piano stava finendo. Allora, il titolo, che è Freedom 90, ha quel 90 perché George Michael aveva già pubblicato un brano dal titolo Freedom nel 1984 e voleva proprio sottolineare che era una nuova pubblicazione, era un pezzo completamente nuovo per non confondere le due cose. E poi decise di promuovere l'album, che si chiamava Listen Without Prejudice volume 1, senza apparire né in foto né in video. Un'idea che gli venne guardando quella copertina iconica di Vogue dove quelle 5 top model del momento erano lì tutte insieme, che erano poi Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington e Tatiana Patitz, che ricordo ancora benissimo come fossero un poster nella mia cameretta.

una delle colonne sonore di quest'estate, Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors su Radio Number One. Allora, chiusa questa prima parte, diciamo, dedicata ai luoghi turistici che vi hanno lasciato a bocca aperta, volevo darvi un paio di notizie così veloci veloci sui mondiali che sono passate, come dire, un po' sottotono. Per esempio, che le notti mondiali stanno comunque conquistando la TV, anche se l'Italia non c'è, gli italiani guardano con grande passione i mondiali anche se sono di notte, cioè i mondiali di calcio non stanno facendo

0: per chiudere questa prima oretta assieme volevo concludere anche l'argomento mondiali, perché tra le immagini più iconiche, tra quelle cose che rimarranno, non ci sono soltanto il gol di Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, chi più ne ha più ne metta, ma c'è una semplice inquadratura televisiva che ha trasformato il portiere nigeriano Maduka Okoye in una star del web. Durante una partita dei mondiali le immagini del suo ingresso in campo hanno generato milioni di visualizzazioni su TikTok e Instagram e sono nati fanpage, meme, video musicale, anche tutorial di moda ispirati al suo look. Cioè sto calciatore in poche ore è diventato uno dei personaggi più cercati online e sembra essere un po' diventato il personaggio social dei mondiali. Ripeto, il portiere nigeriano Maduka Okoye. Questa vicenda ricorda poi altri casi sportivi che ha fatto diventare delle icone mediatiche per una combinazione televisione, social network e il pubblico che decide così spontaneamente di farlo diventare il personaggio dei mondiali. Va bene, era una curiosità. Tra poco saltiamo nella nostra seconda oretta, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Su Radio Number One, le 19 in punto.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Segui Radio Number One anche sui social.
10: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
9: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
11: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran con Repeat It su Radio Number One. Buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, seconda oretta assieme del Weekend Number One di questa appendice. E mi sto perdendo tra i miei fogli, tra i miei foglietti, tra i miei appunti, perché ci sono ancora un sacco di cose che vi voglio raccontare. E partirei dalle playcation, le vacanze per una sola passione, e apriamo questa parentesi su questa nuova tendenza 2026, cosiddetta playcation, cioè vacanze costruite attorno ad un'unica passione. Cioè non si parte più solo per rilassarsi, ma per imparare o approfondire un hobby specifico. C'è chi va in Spagna per esempio per migliorare nel padel, c'è chi va in Giappone per la fotografia, c'è chi va in Islanda per il trekking estremo, e le agenzie di viaggi stanno cercando pacchetti sempre più verticali o trasversali, insomma pacchetti alternativi con istruttori, concorsi e attività dedicate. E allora dopo vi dettaglio meglio, però intanto vi chiedo: voi fareste una vacanza per imparare qualcosa? E che cosa vorreste imparare o approfondire? Allora dai, facciamoci quest'altra chiacchierata in questa seconda oretta del nostro Weekend Number One assieme al 393 444 0444. Raccontatemi un po'.
1: Mentre ci torniamo ad ascoltare Ligabue con Le donne lo sanno.

Olivia Rodrigo con Drop Dead. Stiamo parlando di playcation, cioè delle vacanze organizzate non soltanto per rilassarsi, ma per imparare, per approfondire un hobby, per fare dei corsi, cioè quindi vai a farti la vacanza, sì, ma torni con un, ti piace questa cosa, con un background di qualcosa che ti interessa, di un bello spessore, cioè un turismo che diventa più esperienziale e personalizzato. Siccome ho parlato troppo difficile, direi di passare i vostri messaggi che sono interessantissimi su questa cosa, visto che vi ho chiesto se fareste una vacanza per imparare qualcosa e che cosa. Andiamo ad Alba, provincia di Cuneo, da Federico. Io lo sto già pianificando per settembre, ho prenotato una settimana in Portogallo con un obiettivo: fare un corso intensivo di surf, zero visite culturali, solo io, la tavola all'oceano dall'alba al tramonto, che sembra un film, dall'alba al tramonto. Poi Giorgia da Belluno, bellissimo questo trend, io farei subito una playcation a Kyoto in Giappone per imparare l'arte della ceramica tradizionale Kintsugi. Trovo che viaggiare per imparare un'arte manuale antica sia il modo migliore per arricchirsi davvero, altro che selfie. E qui non apriamo la parentesi, ma sono d'accordo con te. Alessandro da Pavia, io vado sul pratico, farei una vacanza corso di cucina intensiva a Palermo per imparare tutti i segreti dello street food e della pasticceria siciliana. E quanto ci... non mi fate venire fame a quest'ora, che lo sapete che sono ancora a digiuno. Tornerei a casa con 5 kg in più, verissimo, sicuro, guarda, sicuro, ma con un bagaglio culturale culinario pazzesco. Tra poco torniamo con i vostri messaggi, ma subito Lizzo con Special.

0: Enzo con Special. E allora chiudiamo questa parentesi su Playcation, le vacanze per una sola passione, le vacanze per imparare, per approfondire un hobby, quindi il turismo che diventa più esperienziale, più personalizzato. I social hanno ovviamente un ruolo decisivo, perché molte persone scelgono le destinazioni proprio guardando i contenuti legati ai propri hobby. E poi, secondo gli analisti, questa tendenza sta cambiando il concetto di vacanza, che diventa formativa. Bellissima cosa. Serena da Parma: la mia Playcation dei sogni, un viaggio in Andalusia per imparare le basi del flamenco. Mamma, quanto mi piace il flamenco, ballare ore al giorno con i maestri del posto respirando quella cultura. Secondo me impari di più sulla Spagna così che girando i vari musei, forse è vero. Vado a Lecco da Mirko: io sono un appassionato di fotografia astronomica e quest'anno farò una vacanza in una riserva dark sky, non sapevo neanche esistesse, mi piace, in mezza Europa, solo per imparare a fotografare la Via Lattea con professionisti del settore. Di giorno si dorme, di notte si impara. Ma quanto mi piace il cielo stellato. Chiuderei così. Dai, tra poco altri messaggi, intanto ci fermiamo giusto un attimo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati, siete voi, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa è cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
12: La musica che cerchi è qui. Only

0: Questo è lo spot per te.
1: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
2: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.

0: Ancora! Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
7: Radio Number One Meteo.
8: Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato al centro-nord. Poi segnaliamo dei temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con qualche possibile rovescio verso sera anche sulla Valpadana centro-occidentale. Caldo ancora intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne del centro e in Valpadana si raggiungeranno localmente i 38-40 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

Another and 54 Ultra con Talk to You su Radio Number One. Stiamo parlando di vacanze ma organizzate per uno scopo, per imparare qualcosa, un sacco di messaggi. Allora cerco di fare una raffica proprio per darvi anche delle idee, degli spunti, anche per curiosità, per sapere che ci sono delle persone che hanno degli hobby pazzeschi. Andiamo a Monfalcone da Barbara. Io farei una settimana di ritiro yoga e meditazione in un tempio in Thailandia. Ho un sacco di amici che fanno cose del genere. Imparare a gestire lo stress nel 2026 mi sembra una competenza utile da portarsi a casa anche in ufficio. Poi andiamo a Brescia da Federico. La playcation fa assolutamente per me. Il mio sogno sarebbe fare una settimana intera in un campus in Inghilterra o negli Stati Uniti solo per frequentare un corso intensivo di podcast e tecniche di conduzione. Bella questa cosa. Magari con simulazioni di diretta e di sound design. Non so se ci sia, ma se c'è fammi sapere perché è molto interessante. Poi vado a Belluno da Alessia. Ho prenotato una vacanza di 6 giorni sulle Dolomiti friulane per un corso di fotografia naturalistica e astronomica. Poi andiamo ad Asti da Gabriele. Io in vacanza voglio spegnere il cervello. Se devo mettermi a studiare, vedi che c'è sempre qualche anche fuori d'accordo. Dice, ma chi me lo fa fare? Poi vado a Parma da Elena. Bellissima questa idea. Io farei subito un viaggio studio in Andalusia per imparare la cucina tradizionale spagnola, perché dice che le gestione delle spezie sono una cosa un po' particolare in tutto il messaggio, insomma, ed è interessata a questa cosa. Chiudiamo con Claudio da Lecco. Io ho 45 anni, ma se potessi partirei domani per una playcation a Tarifa in Spagna per fare un corso di kitesurf. Ora, non so come sei messo tu, ecco, io condivido il fatto che io kitesurf mi rompo qualche tendine solo a guardarlo, però stare fisicamente bene anche a 45 anni, ma fallo, ma se puoi fallo, che te frega.

Runaway, Lady Gaga, Deci. Abbiamo parlato di turismo e adesso parliamo di magnà, perché a quest'ora lo sapete, è più forte di me. Il pensiero è quello, e allora parliamo di slow food. E mi piace il concetto, sì, quando capita e se uno proprio deve mangia velocemente, ma se può si mangia lentamente, ci si gusta quello che si mangia. Sto parlando di slow food perché festeggia 40 anni e tra virgolette guarda un po' al futuro. Il movimento slow food si prepara a celebrare questo 40esimo anniversario con molte iniziative che porteranno a una nuova edizione di Terra Madre. Il tema centrale è naturalmente il futuro dell'alimentazione sostenibile, con particolare attenzione alla biodiversità, ai piccoli produttori, eccetera eccetera eccetera. Insomma, la manifestazione che celebra il mangiare lento rappresenta naturalmente un'occasione per riflettere di come cambierà il modo di mangiare nei prossimi decenni. E la buona notizia è che, secondo gli analisti, secondo gli esperti, il modo di mangiare sarà sempre più legato alla sostenibilità, alla qualità, e qui facciamo il tifo per la qualità, è bello sapere quello che mangi e mangiare anche un po' sano, perché noi, alla riscoperta delle produzioni territoriali. La fonte attendibilissima è Global Media News, proprio Terra Madre 2026, quindi se siete avanti come me del mangiare bene, mangiare lento, andate a cercare tutti i dettagli e soprattutto andate a cercare le iniziative che stanno per iniziare, perché saranno assolutamente

0: nel bel mezzo della domenica sera, di questa domenica sera 28 di giugno, abbiamo parlato di eccellenze in campo di vacanze, di eccellenze in campo alimentare, di food, e tra poco parliamo di eccellenze in campo di musica, perché arriva la grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Robbie Williams con Something Beautiful dal 2002, la grande canzone su Radio Number One. E allora qualche piccola curiosità anche su questa grande canzone, perché nel video di questo pezzo Robin Williams appare soltanto in un cameo finale, cioè in tutta la canzone lui non c'è. Nel video passano dei potenziali sosia e tra l'altro per trovare questi sosia sono stati fatti, come dire, dei concorsi un po' in tutta Europa con tre finali in tre paesi diversi. Un concorso è stato fatto in Inghilterra, un altro concorso è stato fatto in Germania e un altro nei paesi

Jovanotti e Alfa con Buon Vento. A proposito di Buon Vento, potremmo dire che questa è l'estate del Buon Vento per i concerti, e il portabandiera non poteva essere che lui, ovvero Vasco Rossi, che praticamente sta chiudendo il mese di giugno con tutto esaurito. Tra l'altro ha fatto le ultime date il 23 e il 24 ad Ancona e proprio questo weekend ad Udine, richiamando decine di migliaia di spettatori. A parte che il fenomeno Vasco ha dimostrato ancora una volta la forza della musica dal vivo in quest'estate, con questa corsa ai concerti, ma poi hanno studiato un pochettino l'aspetto più generico dei concerti, perché hotel e ristoranti delle città ospitanti stanno beneficiando di questo notevole indotto economico che è dovuto ai fan che si spostano per assistere agli spettacoli, e gli analisti del settore parlano di questo rinascimento dei grandi live, con il pubblico sempre più disposto a investire in esperienze condivise piuttosto che in beni materiali. Ed è un po' sotto gli occhi di tutti, cioè lo vediamo, non so voi, ma io vedo amici che praticamente tutte le sere vanno ad ascoltare musica dal vivo, e mi fa molto piacere perché sembra veramente un rinascimento della musica. Speriamo che sia soltanto l'inizio, perché no?

0: And I'll write your name.
1: Siamo agli sgoccioli anche di questa nostra seconda oretta assieme, ma statemi lì perché tra poco arriva l'ultima ora del nostro weekend number one. Vi porto subito in Brasile, sì, perché c'è una festa che è molto più sentita, molto più famosa, molto più vissuta del carnevale brasiliano. Qual è? Dov'è? Ve lo racconto tra poco.
2: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smartphone.

Harry Styles, Dance No More su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Ultima oretta assieme prima di darci la buonanotte, e devo dire che ho ancora un sacco di cose da raccontarvi, quindi correre. Come vi stavo anticipando, vi porto in Brasile perché non sapevo che esistesse questa festa che è più famosa del carnevale. Si chiama Festas Juaninhas, chiama, non so come si chiama, ragazzi, è portoghese, insomma, per milioni di brasiliani giugno significa una sola cosa: Festas Juaninhas, le celebrazioni dedicate a San Giovanni, Sant'Antonio e San Pietro, che trasformano intere città in enormi palcoscenici di musica, danze popolari, falò e cibo tradizionale. Beh, proprio tutte le componenti che vorrei trovare quando esco dalla radio stasera. Mi piacerebbe infilarmi in una festa del genere, così mangio, mi metto a ballare e poi mi ubriaco anche un po'. Allora, vi do qualche dettaglio. In alcune regioni del nord-est brasiliano l'entusiasmo per queste feste supera addirittura quello del celebre Carnevale di Rio. Le immagini delle piazze decorate, delle esibizioni di forró. Che cos'è sto forró? È sia una danza ma anche un genere musicale molto famoso, anzi il più famoso nel nord-est del Brasile. È un ballo di coppia praticamente, e se guardate un po' sui social trovate tutte queste immagini, e moltissimi turisti vengono attratti non solo dalla spettacolarità dell'evento ma anche dalla possibilità di vivere il Brasile più autentico, più popolare. Quindi se volevate andare a vedere qualche festa brasiliana, sì, ci sta il Carnevale di Rio, sono il primo a essere curioso, so che se ci vado probabilmente non tornerò a casa sicuramente vivo, ma mi piacerebbe vedere anche questa Festas Juaninhas, curiosità. Va bene, chiudiamola qui, intanto ascoltiamo un altro bel pezzo, Gary Go con Wonderful.

il nuovo singolo di Dito nella Piaga, si intitola Businessman. Su Radio Number One abbiamo parlato di Brasile, vi faccio una domanda: che cosa accomuna il Brasile con un paese in provincia di Bergamo? Voi direte niente, invece no, un bel pitone. È notizia di qualche giorno fa, perché un pitone in fuga è diventato un po' la star dei social italiani. Non so se avete letto questa notizia, se ne ha parlato anche le televisioni, però per oltre 24 ore questo pitone reale, fuggito da un'abitazione di Sarnico sul lago di Iseo, dicevamo, in provincia di Bergamo, ha tenuto con il fiato sospeso residenti, curiosi, un po' mezza Italia, perché questo animale, questa bella bestia lungo circa 1,5 metri, è stato cercato dai vigili del fuoco, dai volontari, dai proprietari naturalmente, e su tutti i social sono comparse centinaia di meme, di battute, eccetera eccetera. Insomma, alla fine per fortuna il pitone è stato ritrovato sano e salvo, ma la vicenda ha acceso il dibattito sugli animali esotici tenuti in casa, eccetera eccetera eccetera. Va bene, non entriamo nel merito in questa domenica sera, ma la domanda sorge spontanea, come diceva Lubrano: quale animale vi farebbe paura, più paura, se lo trovaste in casa? Beh, un bel pitoncino secondo me bene bene non farebbe. Io sono stato anche morso da un serpente, per fortuna non era velenoso, però non me lo aspettavo sul balcone di casa, quindi posso capire la cosa. Ma la domanda la faccio a voi, quindi scrivetemi al 393 444 0444, e cerchiamo di esorcizzare un po' le paure di tutti mentre ci ascoltiamo Sam Fender con People Watching.

0: direbbe Corona, paura, paura. Perché siamo partiti da questo pitone che si era perso dalle parti di Sarnico sul lago di Iseo. Vi ho chiesto quale animale vi farebbe più paura se lo trovaste in casa. Un sacco di messaggi, ne leggo un paio adesso, poi andiamo avanti dopo. Stefano, proprio da Iseo, che scrive: io abito proprio sul lago di Iseo e vi giuro che ho controllato sotto il letto 3 volte prima di dormire. Un pitone in casa mi farebbe morire di infarto all'istante. La verità è che se mi trovassi davanti un ragno violino, vero ragno violino, perderei la testa. Piccolo, si nasconde ovunque, ma dicono faccia malissimo. Così dicono, poi ancora non si è capita la verità. Vado a Peschiera del Garda, in provincia di Verona la Chiara. Il pitone a Sarnico ormai ha più follower di me. Scherzi a parte, l'animale che mi terrorizza di più in assoluto è la pantegana. Cioè, la pantegana sarebbe il topolone. Se me ne trovassi uno in cucina, credo che abbandonerei la casa e la lascerei, firmando direttamente il passaggio di proprietà. Ma che esagerazione per un topolino. Vabbè, no, la pantegana non è proprio piccola, però dai, tra poco gli altri messaggi, ci fermiamo un attimo, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend
3: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Radio Number One.
1: Ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, sai, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Radio Number One è dove vivi tu.

domenica, anzi aggiungerei e buona domenica sera e buona domenica notte, già che ci siamo ci portiamo avanti. Io invece volevo chiudere l'argomento animali paurosi che si possono trovare in casa con i vostri messaggi. Vado a Bergamo da Matteo. Sarnico è qui vicino, ormai non si parla più d'altro, io sono un tipo coraggioso, ma se tornassi a casa e trovassi un pipistrello che vola all'impazzata in soggiorno, credo che mi chiuderei sul balcone a urlare, quindi il pipistrello. Poi da Lodi, Valentina, ho visto i meme sul pitone, però se succedesse a me, ma non lo so, l'animale che temo di più sembrerà assurdo, ma è il calabrone gigante. Quando entrano in camera d'estate, senti quel rumore tipo elicottero, panico totale. Poi a Como da Luca, io ho la fobia assoluta delle scolopendre, quei millepiedi giganti e veloci, dai che non fanno niente quelli lì. Ne ho trovato una volta uno in taverna ed è stato il momento più brutto della mia vita. Sì, poi le paure non sono giustificate, cioè in questo caso è un animale che non fa male a nessuno, anzi mangia anche gli insettini, però sai, quando uno c'ha paura, c'ha paura. Chiudo con Federica da Novara. La mia fobia numero uno è la cimice asiatica, e la cimice è la paura di tantissimi, che poi anche lì non fa niente, però fa schifo più che altro. So che non fa niente, ma se me la trovo nel letto tra i capelli inizio a urlare come in un film horror, e ci sta. Dai, chiusa anche questa parentesi, torniamo alla musica. Katy Perry, che invece mi piacerebbe trovare a casa, diciamo anche nella penombra, con Change the Rhythm.

Mars con Oh My Soul. Visto che abbiamo parlato anche di concerti durante le nostre orette in questa domenica sera, beh, Bruno Mars si sta accingendo ad accendere anche San Siro. Ripeto, come sempre, come ormai faccio da mesi, se a qualcuno avanzano due biglietti, anche un bigliettino, io vengo volentieri, se mi invitate pago la cena e andiamo a vedere Bruno Mars. Allora, invece non parliamo di musica, ma parliamo di un record mondiale che è un po' particolare, però ve lo volevo raccontare perché è strano. Nella città di Canberra è stato stabilito un nuovo record del mondo, un urlo da 122,4 decibel, cioè paragonabile al rumore di un aereo durante il decollo. È un'impresa che è stata realizzata da un banditore cittadino che si chiama Lord Joseph McGrail Burrup, certificato dal Guinness World Records, con tanto di video che è diventato virale, ha raccolto milioni di visualizzazioni, eccetera, eccetera, eccetera, e qualcuno ha persino lanciato sfide online per cercare di battere questo primato. Comunque, per chi non lo sapesse, questi 122 decibel sono praticamente più alti di quando si va in discoteca il volume al massimo, cioè è una cosa che io non so, io urlo pochissimo, devo dire la verità, non sono un grande urlatore, ma una roba del genere, secondo me, è una di quelle cose che se si può evitare è meglio.

0: parlando di record mondiali, tra poco arriva la grande canzone che ha in sé un record tuttora imbattuto. Se siete curiosi, tra poco arriva, quindi statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

dal 1975 gli ABBA con SOS, la grande canzone su Radio Number One. Vi dicevo di record, beh, questa canzone è un record tuttora imbattuto, cioè un primato unico nella storia della musica. E voi vi aspetterete un grande record? No, in realtà sia il titolo che il nome della band sono palindromi, questo è il record, cioè che si leggono allo stesso modo da sinistra a destra. Vabbè, se volete fare una canzone originale con un titolo originale, studiate questa cosa, magari battete il record. Comunque, scherzi a parte, dopo il successo dell'album Waterloo del 74, gli ABBA fecero diversi flop con i singoli nuovi finché non fecero uscire questa hit che diventò quasi in tutto il mondo numero uno, quindi rilanciò, dopo l'album che aveva fatto un grande successo, la carriera degli ABBA. E tra i fan che dichiararono apertamente il loro amore per questa band ci fu un certo Elton John, non so se rendo l'idea.

prima di salutarci stavo buttando l'occhio sulle partite di questa notte dei mondiali, perché come vi dicevo forse un'oretta fa, insomma mi piace, io soffro il fascino dei mondiali anche se l'Italia non c'è, quindi ci sarà Algeria-Austria alle 4 e poi ci sarà anche Giordania-Argentina, e questa mi piace moltissimo, sì, perché poi vanno in contemporanea sempre alle 4 di notte perché è l'ultima tornata del girone, quindi si devono giocare contemporaneamente. Beh, le 4 però è impegnativo, e poi dovendo svegliare il lunedì non so se ce la faccio, non lo so.

0: Polinia si scende anche questa domenica sera, quindi da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, grazie per aver passato con me le ultime tre orette, vi do appuntamento a domani a partire dalle 13 con un'altra settimana di One Match insieme al mio socio che torna, Andrea Brum Brum Ferrari. Io vi lascio con la programmazione di Radio Number One con la Number One Nights e naturalmente vi auguro una buona domenica notte, ma soprattutto un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
6: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
7: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
8: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
9: Radio Number One, un minuto alle 21.
10: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Radio Number One è dove vivi

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One. Radio Number One, 2 minuti alle 22. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Su Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: Number One Noise.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su,
2: giù. Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.